0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: scuola di Kemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Radio Dreamland.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

dentro.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
2: L'istrice che si fa scortare dai lupi e la volpe che li segue, sentieri di pace nei boschi, qualcosa da cui imparare. Le eccezionali immagini catturate da una fototrappola mostrano le dinamiche della vita selvaggia. Predatori e prede insieme senza paura, perché gli animali non uccidono e non combattono inutilmente. Boschi dell'Appennino Parmense, prima sera di marzo. Un intero branco di lupi trotterella alla spicciolata sul sentiero, inquadrato dalla videotrappola. Passa il primo e segue il secondo, finché non li tallona a passo svelto un istrice. Subito dietro si affrettano il terzo e il quarto e il quinto lupo, che chiude la fila. Qualche secondo e l'insolita compagnia scompare oltre l'inquadratura della telecamera, lasciando allo spettatore lo stupore di aver appena osservato un manipolo di predatori scortare il più grande erbivoro roditore d'Italia. Gli animali sono dei supereroi, è il commento del portavoce di SOS Gaia. Da loro c'è sempre da imparare. Ogni cane merita una casa, non tutte le case meritano un cane. Commento sulla tragedia di Petrosino in cui una persona muore azzannata dal suo cane. Ennesimo episodio, stesso problema. Sgombriamo subito il campo, il problema non è il cane. Ammesso e non concesso che, in questo caso, sia vero che fosse detenuto in pianta stabile, in un garage, prevalentemente da solo, al buio, privo di interazioni, non possiamo ormai chiudere gli occhi che ci sia una questione più generale da risolvere. Un cane è un essere vivente? Sì, va quindi custodito con ogni cura. E ciò richiede competenze di gestione, disponibilità di spazio adeguato, tempo da dedicargli, nonché risorse economiche sufficienti per offrirgli cure e cibo per tutta la sua vita. 20 anni almeno, speriamo. Commento di Marco Bravi, dirigente nazionale EMPA. FIP nei gatti, cos'è la peritonite infettiva felina? La peritonite infettiva felina, spesso conosciuta semplicemente col suo acronimo internazionale di FIP, è una malattia sempre più diffusa nei gatti, in particolare quelli che vivono all'aperto, quelli delle colonie feline e in generale quelli che frequentano luoghi ad alta frequentazione. Come dice il nome, è un'infezione e si trasmette a contatto con le feci o le secrezioni orali di altri gatti. Per questo non è escluso che possa colpire, e in effetti accade, anche gli animali che vivono in casa, ma che hanno libero accesso all'esterno. O che, in qualche modo, possono venire in contatto con scarpe e oggetti contaminati. È giunta voce alle associazioni animaliste che c'è una cura in Cina, un farmaco che ha già dimostrato la sua efficacia e che è già stato adottato all'estero. Il GS 441524 non è al momento autorizzato per l'utilizzo in Italia. Il Ministero della Salute è già stato sollecitato ad attivarsi affinché lo si possa autorizzare al più presto sia dalle associazioni di categoria dei medici veterinari sia da un gruppo di parlamentari. L'EMPA, l'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, ha avviato una petizione online per sollecitare lo sblocco delle autorizzazioni. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS.

0: 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
1: Radio Dreamland.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Buonasera a tutti. Siamo alla conclusione di questa rassegna del Centro Studi Giancarlo Barbadoro, che ha visto toccare i punti salienti della ricerca di Giancarlo, e chiudiamo in bellezza con una tematica che faceva parte del fulcro delle sue ricerche, che è l'ufologia e l'esobiologia. Perché l'esobiologia tocca degli argomenti a lui più cari, come il fenomeno dell'intelligenza, e non solo riferita a quella umana o a quella extraterrestre, ma anche a quella animale. E quello un tema che Giancarlo sentiva moltissimo. E chiudiamo in bellezza con due esperti sull'argomento, o quantomeno con due persone che si sono da sempre interessate di questo argomento e che conoscevano e collaboravano con Giancarlo. Antonello Micali, giornalista e direttore del Risveglio, nonché membro del Collegio dei Saggi del Centro Studi. Buonasera. E Gianluca Roggero, ricercatore della Eco Spirituality Foundation, membro del Lab Graal, il gruppo con cui Giancarlo suonava, quindi legato a Giancarlo da tante esperienze che abbiamo fatto insieme. Allora, chi inizia di voi? L'argomento è vasto, è vastissimo, quindi vai Gianluca.
1: Allora, buonasera a tutti. Intanto ringrazio Rosalba per questa presentazione, e devo dire la verità che sono molto contento di essere qua a riprendere, tornare a parlare di questo argomento. Devo dire la verità che ho un grosso rammarico, che è proprio il fatto che non ci sia più con noi Giancarlo, perché lo dico anche perché l'ultima conferenza che feci prima del Covid, lui c'era, e quindi insomma, però vabbè, tant'è. Detto questo, questa sera io introdurrei l'argomento, ma vorrei stimolare anche voi, in questo senso. Allora, immaginatevi di essere in un'aula di tribunale. No, nessuno si preoccupi, no? Un'aula di tribunale, e qui davanti a voi c'è la difesa, ok? L'imputato è questo, cioè no, non quei due lì sotto, l'imputato è il fenomeno UFO, e questo tema lì sono già tra di noi, cioè l'esistenza o meno di vita al di fuori di qualcosa, l'esistenza degli alieni, chiamatele come volete. E voi siete la giuria. Quindi immaginiamoci che cioè, il concetto è questo: noi porteremo delle prove che sono prove indiziarie, ma immaginatevi questi concetti che vengono sviluppati, queste prove, chiamiamole così, che sono puramente indiziarie, se fossero in un'aula di tribunale, che tipo di valore potrebbero avere? Allora, come ha detto Rosalba, in effetti la questione dell'esistenza degli alieni è un argomento veramente vasto, perché può toccare argomenti sconfinati, può toccare addirittura etica, teologia, no? Però questa sera parleremo soprattutto di questo argomento sotto due profili, quello dell'esobiologia e quello dell'ufologia. Vabbè, iniziamo dall'esobiologia, perché intanto il concetto di esobiologia, il termine è abbastanza evidente, è vita, è studio della vita al di fuori. Ma anche qui c'è da ragionare un po', perché fuori da che cosa? Perché noi possiamo pensare alla vita fuori dal pianeta Terra, e va bene, ma potremmo pensare anche un discorso di cui Giancarlo, che era molto caro Giancarlo, che era quello dell'antropocentrismo, per cui la vita al di fuori del tutto ciò che è, non è essere umano, anche perché per esempio noi con le scimmie antropomorfe condividiamo buona parte del DNA, circa il 96%, ma per esempio con i cani molto meno, eppure i cani ci sono molto vicini, anche i gatti. Non parliamo poi se andiamo in creature molto differenti da noi, i ragni, oppure, non so, le creature degli abissi marini che vivono nell'acqua in condizioni di assenza quasi totale di luce. Quindi sono delle creature che sono molto differenti da noi. E questo è un concetto sempre molto attinente al discorso ESO. Questo è un discorso che può sembrare scontato, ma in definitiva non lo è così tanto, perché presuppone poi proprio a tutta una mentalità che poi può rientrare anche nel discorso poi ufologico o altri discorsi simili. Per quanto riguarda il discorso esobiologico, io un discorso breve, perché ci sono due fatti che secondo me sono abbastanza interessanti. Uno è il discorso che riguarda i pianeti extrasolari e uno è quello che riguarda la vita organica al di fuori del pianeta Terra, e qui siamo proprio in campo esobiologico proprio più stretto. Perché è un dato di fatto che l'esistenza di pianeti extrasolari

tempesta solare che è Pegaso, 51 Pegasi B, un pianeta orbitante sarebbe Bellerofonte, perché la stella è Pegasi, 51 Pegasi A, è un pianeta, ed era un pianeta di tipo gioviano, quindi ovviamente molto più grande della Terra, poco più piccolo di Giove, però è stato il primo caso, ed è il 1995. Ora, se consideriamo che dal 95 ad oggi sono stati scoperti circa 4.000 pianeti, la cifra fa riflettere, perché in pochi decenni questo concetto si è completamente ribaltato. Ciò che era relegato al mondo della fantascienza è diventato realtà. Tra l'altro, dato interessante, perché 650 di questi pianeti sono accreditati a sistemi planetari multipli, cioè orbitano intorno alla stessa stella. Infatti pare che la maggior parte delle stelle in realtà presenti un sistema planetario, quindi il discorso dei sistemi come quello del nostro Sole, della nostra stella, in realtà è una situazione comune nell'universo, non un'eccezione. E questo è un primo dato. Per quanto riguarda la vita organica, anche qui c'è un fiorire di dati negli ultimi anni, anche relativamente recenti, che vanno in questa direzione. C'è stato l'ultimo, perché gli studi partono dal 2017, che sono quelli relativi alla scoperta di questa molecola che è la fosfina, tre molecole di idrogeno e una di fosfato, che è presente negli strati alti dell'atmosfera di Venere, quindi rimaniamo anche nel nostro sistema solare. Ora, la fosfina non è una molecola organica, ma guarda caso è sulla Terra ci sono solo due vie per produrla, una per via industriale o una per via batterica, quindi per via batterica anaerobica, cioè in assenza di ossigeno. E vale a dire quindi che, tra l'altro, è stata scoperta in quantità anche massicce, cioè molto, molto importanti, e l'unica cosa che si può pensare è che ci siano dei batteri che orbitano a livello, di atmosferico, no? Di strati medio-alti dell'atmosfera, del pianeta Venere. E non è l'unico, perché anche Curiosity, che è uno dei rover marziani, ha scoperto recentemente delle discrete quantità di carbonio organico su Marte. Sappiamo tutti che il carbonio è proprio la chiave la chiave essenziale delle molecole della vita, no? Cioè carboidrati, grassi, dappertutto c'è il carbonio. La nostra vita si fonda sulla presenza del carbonio. Poi anche questo è molto, molto interessante, perché sono state scoperte, molecole di isopropil cianuro al centro della Via Lattea. Questo è dagli scienziati del Max Planck, e sono studi che arrivano dalle osservazioni del radiotelescopio ALMA, che sarebbe il Large Millimeter Array di Atacama in Cile. E l'isopropil cianuro è un composto organico proprio base degli aminoacidi. Sappiamo che gli aminoacidi sono i componenti base delle formazioni delle proteine. Quindi, allora, che conclusione possiamo trarre? Che tutta una quantità di dati, di osservazioni e quello che volete vanno sempre più verso la direzione della possibilità della vita extra esobiologica, extra umana, extra pianeta Terra, e non nella direzione opposta. E questo è un dato che secondo me è significativo, perché i dati vanno in quella direzione. C'è vita, la possibilità della vita c'è, e i dati sono sempre più a favore di verso questa ipotesi. Ora, entriamo nel campo dell'ufologia, che è quello a noi molto caro. E anche qua, io non so voi, giurati, ma in campo ufologico, l'ufologia ha una storia
che è pazzesca, perché se noi prendiamo il primo avvistamento credibile

0: che risale, molti di voi che si occupano di questo avranno letto sicuramente, che risale al 1947, il 24 giugno, che è l'avvistamento Kenneth Arnold. Questo ha fatto uno spartiacque, perché da quel momento in poi si è cominciato a parlare di dischi volanti, UFO, UAP, adesso... No, questo non è il caso Roswell, questo è il caso Kenneth Arnold. Roswell è subito dopo, pochi mesi dopo, tra l'altro, tanto oltre. Cioè, prima non si parlava di UFO, non esistevano gli UFO, ma non è vero, perché esistevano. Infatti il punto è questo, che dal 47 andiamo indietro nel tempo, abbiamo una mole enorme di dati che testimoniano avvistamenti, oggetti, creature, una presenza, ok? Delle entità, chiamiamole come vogliamo, un fenomeno, vabbè. E dal 47 in avanti fino ad oggi, perché anche questo è il punto, il fenomeno non si è esaurito, continua a manifestarsi, e non ci sono poi grandissime differenze tra come si manifestava dal 47 verso la preistoria e dal 47 verso i giorni nostri. E questo è anche un dato molto, molto importante. Io adesso vi cito brevissimamente un caso, proprio andiamo nel pratico. Non vi do la data di questo avvistamento, vi do una data, vi dico che è del 15 settembre, ma non vi dico l'anno. Il posto è Brugine, in provincia di Padova. Le ore sono le 22:30. Abbiamo questa bambina di 7 anni, Andreina Zatti. Il luogo è la trattoria al bosco, che era gestito da questa famiglia Zatti. In quel momento c'erano molte persone, no? Gli avventori che consumavano i pasti di quella trattoria. A un certo punto appare un oggetto lenticolare luminoso, colori cangianti dal bianco al giallo, all'arancio. La distanza di avvistamento fu di circa 30 metri, l'altezza era di circa 30 metri, e il diametro dell'oggetto, ovviamente, si presuppone circa 20 metri. Tra l'altro presentava tutta una serie di filamenti bianchi che roteavano intorno. Fu visibile per oltre un minuto, si muoveva lentamente tra gli alberi, perché questa trattoria era vicina ai campi, per poi dileguarsi accelerando verso l'orizzonte. Questo provocò grande sgomento, no, nei testimoni, e tra l'altro fenomeno anche spesso ricorrente nella fenomenologia UFO, ma con la corrente, per un po' di tempo andò via la corrente, cosa che spaventò anche le persone. La data è del 1940, cioè 7 anni prima che Kenneth Arnold vedesse i flying saucer sul Monte Rainier. Ma queste persone non sapevano nulla di UFO, non ne avevano sicuramente mai sentito parlare. La fonte è, tra l'altro, è abbastanza accreditata, perché sono diversi giornali, è dell'epoca, e il racconto poi di questa Zatti Andreina, che ormai è scomparsa, ha testate poi successive. Quindi o questa si è inventato tutto, per carità, ma è un'ipotesi che comunque io non prenderei in considerazione, perché non credo che ci abbia guadagnato proprio niente ormai questa persona. Ma il fatto è proprio questo, perché questo tipo di avvistamento è esattamente uguale a quello che noi vediamo, abbiamo visto, abbiamo sentito, eccetera, eccetera, dopo il 47. Nello stesso modo, un oggetto con lo stesso tipo di caratteristiche, le situazioni simili, eccetera, eccetera. Ma queste persone non sapevano nulla di UFO, non sapevano proprio che esistesse. E quindi cosa hanno visto? Questo secondo me è molto importante, perché questo testimonia che c'è qualche cosa che se ne va a spasso sul nostro pianeta, nell'universo, tutto quello che volete, magari da più fonti, magari solo da una, non si sa, questo non lo possiamo dire con certezza, ma questa presenza c'è, è costante, e noi ci stiamo convivendo, ci viviamo, è vicina, è molto più forse di quello che ci può toccare. Prendiamo per esempio, questo è un altro esempio interessante, che è quello del fenomeno dell'abduction. questa presenza costante, inquietante, che tra l'altro in certi casi, secondo studi, di quegli studi di Bob Hopkins o ancora meglio quelli di John Mack più recenti, sono molto importanti, cioè riguardano milioni di persone. Mettiamo pure anche che una parte non sia così genuina, ma tutto? Punto di domanda. E tra l'altro anche questo fenomeno, quello dell'abduction, va indietro nel tempo. Pensiamo ai silfi di Magonia, quindi addirittura nel Medioevo. Quindi tutto questo ci dice che c'è qualche cosa con cui noi conviviamo costantemente, abbiamo convissuto, conviveremo probabilmente, perché il fenomeno continua. Guardate che dopo il Covid ci sono state delle ondate di avvistamenti molto interessanti negli Stati Uniti 2022, e poi non da ultimo il discorso, che magari poi lo approfondiremo dopo, che riguarda la disclosure, perché se tutto questo a un certo punto ha portato a riaprire gli archivi da parte del Pentagono, appunto, da arrivare a fare un rapporto che non dice criticatissimo, questo ultimo, quello del 25 giugno 2022, criticatissimo, però non ha detto no, anzi ha detto però è meglio che continuiamo a ragionarci sopra, e quindi molto meglio di quello che disse il rapporto Condon nel 69, che invece disse stop, finito, no, queste cose non esistono, non le prendiamo neanche in considerazione. Ora, esempi di questa convivenza ne abbiamo tantissimi. Un caso che a noi piace molto, a me, Antonello e Rosalba, è quello di il caso della Val Malenco. Val Malenco è un piccolo paese, cioè piccolo paese, è una vallata, ma poi c'è il paese e chiesa, Val Malenco, che anche qui è costantemente, continuamente interessato da questo tipo di fenomeni, chiamiamoli fenomeni, ok? Che tra l'altro coinvolgono anche le forze dell'ordine, perché riguardano l'attività di questo...
1: anche autorità ecclesiastiche.
0: Ecco. Allora, noi qui abbiamo un esperto che ci può parlare della Val Malenco, che è Antonello. Quindi io a questo punto lascerei la parola ad Antonello.
2: Prima di affrontare il caso Val Malenco, intanto ti ringrazio per esperto, non mi reputo esperto per un motivo, tu tassonomicamente sei ancora più sul pezzo, però al di là del farci complimenti così, andiamo sulla... No, allora, il fatto della Val Malenco è sicuramente uno dei casi più importanti, almeno a livello italiano, ma ha delle caratteristiche, secondo me, per cui è sicuramente un caso importante a livello internazionale, anche per la sua peculiarità. È una storia che per certi versi si differenzia anche al di là appunto degli avvistamenti, delle cose... dalla storia classica degli avvistamenti. Volevo solo dire, tu giustamente hai parlato dell'epoca moderna, laddove nell'epoca moderna è anche più facile, è più facile perché abbiamo iniziato a guardare il cielo, prima il cielo non lo guardavamo, quindi secondo me anche questa cosa qui ha portato all'aumentare, e poi ovviamente anche con i supporti tecnologici, oggi come oggi è molto più facile catturare qualcosa. Però anche nell'antichità, ne parlavamo prima a cena, in realtà gli avvistamenti ci sono già nell'antichità. Abbiamo parlato appunto anche dei contributi di Biglino, ma anche di Colosimo, per esempio, insomma, che fecero epoca in un momento in cui c'era più che una disclosure, invece una chiusura. Il fenomeno della Val Malenco, tra l'altro, che possiamo datarlo, diciamo, da qui a saranno 7-8 anni che ha preso, insomma, una grossa importanza. Però se uno va a vedere nella, diciamo, già grande casistica comunque degli avvistamenti e delle situazioni, delle manifestazioni ufologiche in Italia, noi abbiamo avuto anche altri periodi in cui, per esempio, il Musinè è stato il centro dell'attenzione. Ora, capire come mai ci sono questi cambiamenti geografici a seconda delle epoche, no? Sulla questione del Musinè, ricordo che nel 75-74, se non ricordo bene, Stampa Sera aprì il giornale con la dichiarazione di un, di un pilota dell'Alitalia che non riusciva ad atterrare perché c'era un 10 anni dopo probabilmente avrebbero questo ha continuato a fare poi il pilota. 10 anni dopo probabilmente questo pilota non avrebbe più volato, gli avrebbero dato dell'ubriacone. Quindi è anche il momento storico che in qualche modo, secondo me, in qualche modo influenza il percepito, non il fenomeno. Il fenomeno c'è, è una costante, come ha giustamente detto lui, addirittura si trovano cose nella storia antica, e quindi sul fatto che ci sia questo fenomeno credo che non ci siano dubbi. Quello per cui io
3: ad esempio negli anni 70 Giancarlo aveva messo in moto il gruppo Spazio 4, che è stato un boom pazzesco, c'erano le code fuori proprio sull'interesse verso gli UFO, esatto. No?
2: Beh, quello era anche il periodo, insomma, di anche insomma, tutta la conquista della Luna, quindi c'era tutta una serie di... Poi non dimentichiamo che anche la Guerra Fredda ha strumentalizzato la corsa verso lo spazio, e quindi anche il fatto di, in qualche modo, aumentare un certo tipo di curiosità rispetto... Poi questo tipo di curiosità a livello di mainstream, come spesso ci piace dire, è stato banalizzato, è stato commercializzato, è stato molto spesso lasciato così, insomma, preso un pochettino alla bisogna nel momento, no? Io per esempio qualche anno fa nelle Valli di Lanzio, ti dico, un giornale che segue anche quel territorio, abbiamo avuto il caso di Corio, che ha preso per un po' di settimane, ma questo caso ha avuto una sua mediaticità, perché poi è andata anche in nazionale, perché in qualche modo si è, più che l'UFO, hanno visto i jet che seguivano l'UFO, e la cosa eccezionale di quella situazione fu il fatto che ci furono più di 100 denunce ai carabinieri, cosa che di solito... Anche la mia ex moglie vide l'UFO, me lo raccontò, ma no, neanche sotto tortura lei ammetterebbe di aver visto l'UFO. Quindi questa cosa qua in qualche modo deve fare riflettere. Arriviamo alla Val Malenco. Allora, la Val Malenco, oh, qua siamo sulla Val Malenco, scusate, mi giro un attimo. Allora, io vengo a sapere di questo caso che ovviamente mi è interessato, dei primi anni degli anni 10 di questo secolo. Quindi il Businè non fa più niente, e iniziamo ad avere sempre più segnalazioni rispetto a questo piccolo pezzo d'Italia che ha delle caratteristiche anche simili tra l'altro alle nostre valli, eccetera. Allora, quello che in qualche modo è spartiacque di questa situazione, perché poi ecco perché io prima ho detto non sono un esperto, perché gli esperti hanno le prove. Le prove nel senso del non gli indizi, hanno le prove nel senso della pistola fumante. Io purtroppo questa pistola non ce l'ho, perché se l'avessi avuta e me l'avessero fatta mostrare probabilmente avrei vinto il Pulitzer, oppure sarei stato ammazzato prima, quindi vedete voi. Però sicuramente ci sono tutta una serie di cose che fanno che, se non sono prove, un po' ci assomigliano. Allora, questo, quando è che il caso della Val Malenco diventa non solo un detto, un raccontato, un qualcosa che assurge a leggenda, no? Come quando a Ferragosto del 2014, in un posto che assomiglia tra l'altro al Pian della Mussa, e lì a Ferragosto fanno la festa, c'è anche come si chiama, il concerto in quota, e le autorità di tutti i tipi, soprattutto religiose, perché è una festa religiosa. E adesso qui non abbiamo tutte le foto, tra l'altro io ringrazio un amico che era quel giorno lì presente lì, che è Dario Giacoletto, che è un ufologo della mia zona, una persona che io stimo perché ha sempre fatto, al di là che su alcune idee non siamo d'accordo, però ha sempre fatto per me uno dei modi, soprattutto su casi così delicati, scivolosi, eccetera eccetera, uno dei modi per la credibilità è quello di non avere interessi se non la voglia di conoscenza. E quindi, siccome questa persona la conosco da tanti anni, so benissimo che ha nessun interesse, non ci ha mai fatto una lira, e quindi... Ma soprattutto queste poi sono foto che abbiamo rivisto nei giornali locali della zona. I giornali quelli della zona, ovviamente io dirigo un giornale locale, quindi spesso questa è la Gazzetta di Sondrio, vedete?
3: Esatto.
2: Ora, qui in quel giorno lì c'erano 1000 persone in questo pianoro, e tra l'altro c'è la sequenza di foto dove all'inizio tutti guardano il vescovo che fa la cosa, e a un certo punto si girano e si iniziano a vedere questi oggetti volanti, e subito dopo degli aerei, dei caccia. Quindi anche questo ci riporta al caso di Corio. Su ulteriori accertamenti che abbiamo fatto, ci diranno che poi, tra l'altro, quei jet erano svizzeri, quindi non neanche della NATO, svizzeri. Ora lì è vicino Como, lì è vicino alla Svizzera, quindi ci può stare, ma in ogni caso erano svizzeri. L'aeronautica del Vaticano comunque si basa dei jet svizzeri. Questo lo dico così. E comunque questo fu il primo caso. Ovviamente è stato, lì c'erano anche dei cronisti, e quindi hanno fatto delle foto, e quindi al di là del mio amico ci sono delle foto che sono proprio finite sulla Gazzetta di Sondrio. Questo racconto di centinaia quantomeno di testimonianze raccolte non è mai stato smentito, nemmeno dal vescovo con cui ho parlato. Ovviamente mi ha detto che non avrebbe mai rilasciato nessuna intervista, che quelle foto le aveva lui davanti nella scrivania, e le guardava e si struggeva per capire cosa fossero, ed è finita lì. Ma non era finita lì. Da quel momento la vicenda Valmalenco diventa, soprattutto perché non può essere smentita quella cosa. Ora, il giornale locale, ovviamente ci saranno stati tutti quelli che anche all'epoca non c'erano i social, quindi gli avevano detto: non sapete più cosa fare per vendere i giornali, siete dei cialtroni, siete delle cose. Però poi la realtà era che lì c'erano veramente 1000 persone, quindi a quel punto lì saremo anche cialtroni noi giornalisti, ma 1000 persone non sono cialtroni. A quel punto la fenomenologia faccio una sintesi, la fenomenologia della Valmalenco cresce a livello esponenziale, tant'è che l'anno dopo mio fratello, che tra l'altro è un'altra persona che si interessa di queste cose, mi dice: senti, l'anno dopo c'è un convegno del CUN, Centro Ufologico Nazionale, e del CICAP, ci va anche il CICAP a questo convegno, e viene fatto proprio lì. Mio fratello voleva andare e mi ha detto: senti, andiamo lì. E io poi non sono potuto andare, però lui andò, e andiamo perché c'è questo convegno del CICAP. Allora, a questo punto io dico: va bene, adesso cerchiamo un posto per dormire. E quindi la prima cosa che, mentre cerco un posto per andare in Valmalenco, allora, questa è una delle foto della Valmalenco fatte da persone a cui io darei anche il mio bancomat, quindi sono foto originali, eccola qua. Questa è la foto che c'era in home nel momento in cui, per andare a questo convegno, siamo nel 2015 qui, io cerco un posto per dormire, e la prima cosa che mi viene è il, digitando Valmalenco, è il sito della Proloco della Valmalenco, dove ovviamente c'era tutto un tripudio di offerte, perché era vicino a Ferragosto tra l'altro, e quindi di situazioni, sagre, via dicendo, e anche varie informazioni utili per il turista che voleva andare in Valmalenco. Peccato che la foto era questa, cioè non è che c'era scritto c'è il coso dell'ufologico lì, non c'era, perché la Proloco con la roba ufologica non c'entrava niente. Io faccio la schermata, nel giro chiamo questi qui, nel giro di 10 minuti non c'era più, avevano cambiato la ecco, questa era la cosa che illustrava, ma non se ne erano accorti, che illustrava il fatto che c'era questo sentiero bellissimo dove andare per passare un buon Ferragosto alla Valmalenco. Da quel momento la fenomenologia ufologica in Valmalenco aumenta a livello esponenziale, tra cui quelle foto che avete visto sono fatte appunto da persone che sono andate lì a quel convegno, tra cui mio fratello, segnatamente mio fratello, che potete anche andarglielo a chiedere. Questa qui. aumenta questa fenomenologia e si scopre che ovviamente cosa succede? Le autorità cosa fanno? Non possono smentire perché non si poteva smentire, ma ovviamente mettono il muro di gomma. Vi ho detto che ho cercato di parlare, di avere al vescovo. Il vescovo ovviamente mi ha, a un certo punto, e ovviamente quello che succede anche rivolgendosi all'aeronautica, ovviamente molto spesso si fanno. Noi sul caso di Covio siamo riusciti a interloquire di più con l'aeronautica solo perché c'erano appunto le denunce dei carabinieri, e perché questa cosa aveva in qualche modo coinvolto l'aeronautica, quella italiana, poi si vedrà anche quella francese, e perché finisce in Parlamento questa cosa, sull'onda di questa. Ma se no, cosa succede? Che però il maresciallo di questa zona, a fronte dell'aumento esponenziale dei casi ufologici, oltre a raccogliere le varie denunce del vicino che avvelena il cane, di quello eccetera eccetera eccetera eccetera, inizia a raccogliere tutta una serie di testimonianze, ma anche di foto, di materiale che tra l'altro oggi è depositato in tribunale, quindi è materiale relativamente agli avvistamenti. E in questo caso non solo avvistamenti di aeromobili, ma anche di alieni. Allora, cosa succede? Che questo maresciallo, che è un militare, ovviamente lui tutto quello che gli dicono, lui registra e inizia a interfacciarsi ovviamente con i comandi superiori, e ovviamente gli inizia a avere dei problemi, perché ripeto che queste sono argomenti scivolosi. A un certo punto parrebbe, questo su questo ancora il processo si deve spiegare, parrebbe che a un certo punto lui inizia, visto che non lo considerano o che insomma capisce che gli danno del matto, inizia a fare una raccolta parallela a quelle, dice vabbè, quelle dell'incidente, quelle devo fare, ma anche queste cose inizio. Tra l'altro è un padre di 9 figli, questo qui, apprezzatissimo, senza una cosa, cioè chiaramente non una persona per qualche modo discutibile o discussa, diciamo. Su questo c'è, siamo al secondo grado, ci sarà il terzo grado, cioè a un certo punto viene denunciato perché viene denunciato per un fatto di peculato, di aver, o per 80 euro, cioè, insomma lui avrebbe fatto un servizio in più e si sarebbe messo 80 euro, insomma, tanto per rompergli in qualche modo le scatole. Lui i primi due gradi li ha vinti, quindi nel senso che ha dimostrato, e tutto il materiale, per cui anche queste robe qui, questo è il caso di Corio, diciamo ancora poi una cosina, tutto questo materiale adesso è insieme alla vicenda anche disciplinare militare, insieme è in tribunale e tutto quanto. Allora, questo per dire che ovviamente queste situazioni qui, parlavamo di disclosure, no? Allora, io sono un po' diffidente per natura, soprattutto su questi fatti qua, perché ovviamente una cosa così, dove ti mancano proprio alcuni elementi proprio per poter dire, senti, me l'ho dato sto Pulitzer, sì o no? E mancano quelli, e effettivamente si rischia veramente ogni tanto di, insomma, anche di beccare delle fregature, perché sappiamo benissimo la banalizzazione del fenomeno, l'abbiamo visto, basta vedere i programmi che fanno, dove insomma
0: si chiama debunking.
2: Il debunking, esattamente. Ora, rispetto alla disclosure, perché siamo in un momento in cui anche i governi, la storia della Valmalenko rimanda a un atteggiamento tipico, ma non è per fare dire, con cui diciamo chi governa, chi comanda, la novità, la cosa magari che non te la deve, la cosa che può rasentare un problema di per esempio di sicurezza nazionale, quindi basta che io ci metto quel distintivo lì e io sono legittimato a, altro che disclosure, a chiusura. Perché allora oggi secondo me siamo nella nel periodo della disclosure. Iniziato anche Barack Obama, se ricordate, a dire. Allora, diciamo che queste cose qui che dicono e non dicono, a me sembra un po' prendere tempo. Il classico tentativo per prendere tempo. L'altra cosa che però, diciamo, è maturata, per cui io inizio ad aprire, è perché c'è, ecco quello che ti dicevo prima, è una mia opinione questa, quindi prendetela come, come tale. Siamo in un momento, vedete come i momenti sono congrui a certe cose piuttosto che altre. Allora, aumenta la tecnologia, io allora faccio più foto, aumenta la consapevolezza di una cosa, guardo di più il cielo, eccetera, eccetera. Ora, noi siamo in un momento, e lascio perdere il discorso bellico che secondo me ha una sua
3: valenza,
2: siamo in un momento in cui devo fare un po' un dimaniamantismo, no? Cioè devo far vedere che io comunque sulla cosa c'ero sul pezzo, insomma, tutto sommato non è vero. Perché? Perché sarà sempre più difficile, secondo me, nel giro di poco, capirci qualcosa veramente su Sara, perché l'intelligenza artificiale complicherà ancora di più questa roba qui. E l'intelligenza artificiale, ora, prima puoi far vedere quella foto lì, la fake, lo diciamo subito che è una fake news. Questa cosa qui, io, mio fratello e altri, l'abbiamo fatta analizzare da tutti, è una cosa datata 2010. È autentica, ma è una fake.
3: Cioè, come fake?
2: Perché è un mio amico che mi ha fatto uno scherzo durato 10 anni, volutamente, con tanto di scritta, fotografando il vetro.
0: Sì, è classico.
2: Il vetro, ma siamo impazziti. E il lampadario aveva quella forma, non l'ha capita nessuno. Perché se questa foto qui se fosse stata fatta con l'analogico, con lui non l'avremmo capito. Sì. Col digitale non la capiamo più. Al di là di tutte le cose, perché mentre tu inventi una cosa, ce n'è un'altra cosa che comunque ti mistifica. Perché la tecnologia è anche questa. Oggi l'intelligenza artificiale, nella sua prima disclosure, apertura, è legata al gioco o all'arte o alla fotografia, eccetera. In realtà, dentro questo strumento c'è il modo per mischiare le carte. Non ci potremo più fidare di niente. Quindi anche lì diventerà la piattaforma di ricerca di queste cose, diventa molto più scientifica, ma proprio nel senso più legato alla matematica, alla cosmologia, alla filosofia, all'esobiologia, tutte queste cose qui, a prescindere dalle dimostrazioni, diciamo, perché questo è un modo, ecco perché ti dico, io adesso te la apro la cosa, ma ti faccio vedere un po' quello che voglio. Questo è il pericolo, a mio avviso.
3: Ma a questo punto forse dobbiamo fidarci delle persone di cui possiamo fidarci, ad esempio il caso Zanfretta, o ci si fida o non ci si fida. Tu hai conosciuto il caso Zanfretta, no? È un caso che ha avuto una ripercussione enorme in Italia, sono stati scritti libri, c'è una testimonianza, e io devo dire che è una persona credibile questa, no?
0: Sì, in effetti hai ragione, perché noi l'abbiamo conosciuto, Pier Fortunato Zanfretta, e io ne ho sentito parlare tantissimo, poi con Giancarlo, Giancarlo aveva un contatto con lui, e ci siamo incontrati diverse volte, tra l'altro venne qui anche, qui, seduto qui a fare una conferenza anni or sono, ed è il tipico caso di persona credibile in una situazione incredibile, che è abbastanza un tema portante, no? Per quanto riguarda la fenomenologia UFO, UAP. È una persona che racconta con una naturalezza straordinaria eventi che tu dici, no, questo è andato via di cervello, e invece pare di no. Che poi, tra l'altro, adesso, perché noi possiamo rifarci a quello che ci racconta Zanfretta, e giustamente, come diceva Rosalba, se uno ha a che fare con lui, capisci che dice: ma perché mai questo deve inventarsi queste storie? Perché si è rovinato la vita, ma proprio se l'è complicata in una maniera tremenda, ha perso il lavoro, ha perso la famiglia, la moglie, è arrivato veramente al limite un sacco di volte. Cosa mai gliene sarà venuto in tasca?
3: Per un pazzo.
0: Sì, poi tra l'altro spesso lo vediamo, sì, che è stato ospite di un sacco di trasmissioni e puntualmente gli fanno fare un po' la figura, un po' così, perché ma un po' sì, perché proprio no, viene proprio preso, viene accomunato a personaggi, insomma, così di spettacolo, eccetera, eccetera, ma non viene minimamente preso in esame cosa è veramente il caso Zanfretta. Perché poi è questo il punto. Cioè, il caso Zanfretta ha un'evoluzione incredibile, cioè con delle prove, perché questo era una guardia giurata, quindi era una persona che doveva mantenere un contatto con la sede, era sempre contatto radio, cioè gli avevano addirittura messo termometri dentro la macchina, una macchina di servizio, dei braccetti, per vedere se la macchina... perché lui diceva che la macchina viene sollevata, e di fatto queste sono testimonianze delle persone che erano con lui. Tra l'altro noi a Radio Dream abbiamo anche intervistato un suo amico, sì, intimo, che ha raccontato anche lui che lui non, cioè, tra l'altro questo ha assolutamente avulso da qualsiasi discorso ufologico, però dice: ma questo, eppure io gli credo, perché a me non me ne frega niente degli UFO, però a lui credo, perché se, cioè, so che sta raccontando la verità.
3: Ma non volevo interromperti, Antonello. No, nel senso che quello che dicevi tu, cioè di chi possiamo fidarci veramente? Di persone che conosciamo, che hanno una credibilità presso di noi, no?
2: Di persone che conosciamo sicuramente, ma anche delle situazioni, cioè bisogna sapere analizzare la situazione. Val Malenko è una situazione che non lascia dubbi da questo punto di vista, perché o come anche il fatto le 100, quasi 120 se non ricordo male, denunce depositate ai carabinieri del canavese. Guardate che la gente per andare dai carabinieri o perché insomma ha litigato col marito o perché, cioè, ce deve avere, o perché gli hanno svaligiato la casa, insomma, per andare dai carabinieri 120 persone nell'arco di poi abbiamo anche scoperto che l'aeronautica ha detto delle bugie, quindi anche questa cosa, che quindi è la situazione che in qualche modo connota la vicenda, sapendo che ci saranno sempre dei tentativi, se conviene, da parte di chi in qualche modo ha l'interesse di... noi poi adesso immaginiamo, no? Sempre perché diciamo l'afflato è anche romantico, no? Quello è romantico, la vita ovunque, se c'è la vita ovunque ci può essere anche l'amore ovunque, o anche le tragedie ovunque, oppure diciamo siamo talmente imbecilli che gli altri sicuramente non saranno così imbecilli.
3: Quindi
2: o magari la religione, esatto,
3: Gesù Cristo ci sarà,
2: ma avranno anche loro un Gesù Cristo che, se era il caso magari di fare degli scatti, perché Gesù Cristo è stato un grande rivoluzionario dal mio punto di vista, quello che dicono che insomma, cioè, quindi sono queste le cose che connotano le. Ovviamente oggi come oggi bisogna fare più attenzione, perché la tecnologia è infinita, è infida. E io ho sempre pensato che questa roba qui, che è finita in mano ormai ai bambini mediamente è finita in mano ai bambini, allora è che noi siamo in qualche modo ancora ebri, perché noi non ce ne rendiamo conto, ma questa roba qui io la vedevo su Spazio 1999 negli anni 70 e mi sembrava una cosa, quelle si parlavano con la cosa, era una cosa... Esatto, cioè erano quelle cose. Allora, questa roba qui che ci hanno tutti quanti ormai, ma voi pensate che quelli che stanno decidendo di fare le cose che bisogna fare per far la guerra, voi pensate che ci lasciano questa tecnologia qui a noi? È chiaro che la tecnologia che hanno questi qui è senza... Quindi non è neanche una questione di Io trovo molto più il concetto di alieno proprio nel solco della filosofia di Giancarlo in un animale.
3: Esatto. Infatti.
2: Che nella mentalità di dire adesso io ho sempre la tecnologia da te, ti prendo in giro con una tecnologia che ti controllo, che ti faccio eccetera, ma io in realtà ho quella roba lì, no? La cosa superiore. E quella è una roba molto umana.
3: Esatto, infatti Giancarlo proponeva proprio questo aspetto. Gli alieni ce l'abbiamo già tra di noi, ce l'abbiamo già tra di noi, solo che li mettiamo in una parte... li estrapoliamo dalla loro cultura, che invece sarebbe un grandissimo stimolo per noi confrontarci davvero con gli animali, perché li abbiamo già gli animali, li abbiamo già gli alieni, li abbiamo già, convivono con noi sul pianeta.
2: Esatto, e per chiosare il discorso appunto della mia, diciamo, irrequietezza rispetto a questo nuovo avvento, no? Questo della intelligenza artificiale, no? Che non è intelligenza, evidentemente l'intelligenza aliena, e, oltre appunto alla capacità di mistificazione che aumenta incredibilmente. Però quando io capisco che questa roba viene data adesso come tipo un social, io non mi sono ancora collegato, ma ho letto, e quindi viene data ad omnes, cioè a tutti quanti, è perché probabilmente la versione è quella elevata, chissà cos'è. Perché io non do uno strumento da poco in mano, esattamente come anche questo non è uno strumento da poco, per tante situazioni, non soltanto dal punto di vista, diciamo, operativo, anche dal punto di vista, oggi come oggi queste robe qua vengono fatte dalle miniere che noi sfruttiamo, con i bambini, per cui poi ci chiedi i 2 euro a questo numero, a quest'altro, cioè, quindi sono queste le cose che secondo me dobbiamo riflettere, e rispetto anche a questo coveraggio che è sempre fatto sulle questioni che invece potrebbero portarci nuove consapevolezze, nuove... Io adesso la dico e con questo concludo veramente, qui siamo proprio nel mondo delle ipotesi, insomma, io penso di più alla possibilità che l'intelligenza aliena che esiste per esempio negli animali, ma non solo negli animali, in altre forme di vita, e quindi anche su certe forme che hanno delle cose che a noi interessano, ma non a noi di questa serie, di questo parterre, ma sicuramente a quelli che hanno determinati interessi, io sono più convinto o che ci sia una collaborazione, ma più che una collaborazione, perché voglio pensare invece all'extraterrestre, diciamo, buono, più buono di noi, più evoluto, addirittura che siano prigionieri. No, la base 51, tutte queste cose qui, la stessa cosa il famoso filmato che non si sa, anche sul filmato di Rockwell, qualcuno di voi sa se è veramente un fake? No, nessuno lo sa. È una cosa quasi legata al fideismo, e praticamente vale come la sindone, il filmato di Roswell vale come la sindone.
3: Ma io credo che se un extraterrestre volesse mai mettersi in contatto con il nostro... con il nostro mondo, non sceglierebbe i governi, perché saprebbe che potrebbe essere finire molto male. Magari contatterebbe proprio gli animali o magari i popoli indigeni. Pare che ci siano già questi contatti, tra l'altro.
2: Certo.
3: E questo è interessante anche.
2: Infatti i popoli indigeni e i popoli nativi sono tra quelle popolazioni che hanno, rispetto anche a quei reperti, sì, diciamo, dell'antichità, che sono stati illustrati da Billino, da Colosimo, insomma, sono quelle popolazioni in cui è rimasto stratificato questo tipo di esperienza, questo tipo di rapporto e questo tipo di afflato verso quel tipo di alto, cosa che nella nostra, per esempio, culturalmente, sì, da noi non c'è questo, c'è il santo stratificato,
3: esatto,
2: il miracolo stratificato.
3: Ecco, io volevo sapere ancora qualcosa sul caso Corio, perché abbiamo anche un'intervista no? Del caso Corio che ci hai mandato tu.
1: Sì, io adesso non dico il nome e il cognome, mi perdonerà, ma l'abbiamo pubblicato questo signore. Questo signore, in quei giorni, questo lo mettiamo solo per farvi capire che questo è uno di quelli che è andato dai carabinieri, perché l'ha visto, e quindi, e siccome sulla forza di quella, insomma, lui lascia l'intervista, era nel suo bar, nel bar dove andava spesso, e la raccontava a tutti quanti.
4: Alla fine ho visto questa luce forte che secondo me era sul campamento, all'improvviso quando ho sentito il rumore il motore dei Tornado, degli EFA, no? Che poi Eurofanto come chiamano voi, è passata su a sinistra e l'ho puntata verso Lui a Kerr. Hanno fatto però così,
5: Ma veloce?
4: Velocissimo. E loro erano dietro, si sono alzati alle 11:10.
5: Tu eri fuori tranquillo.
4: Sì. Io ero fuori tranquillo. Solo chi si copre gli occhi non può vedere una cosa del genere. Solo fa così. Non puoi dire non ho visto. O non possono negare il fatto, ma si sono alzati due EFA, no. Sono alzati perché veramente era qualcosa.
5: E la luce era forte, la luce
4: fortissima, come quella del Neula. Fortissima. Fortissima, come ha detto Simone Gallo,
5: l'ha detto al forno il mattino dopo.
3: Questo è un caso che è documentato e ha avuto un certo scalpore, no?
2: Sì, diceva, ha avuto molto scalpore perché insomma si sono verificati tutti quei requisiti per portare una notizia, diciamo, anche a una grande eco nazionale. Perché? Proprio per questo dato che è insolito del numero di denunce, perché noi effettivamente di quel caso lì abbiamo una foto, abbiamo una ricostruzione ex post presa con Google e con i satelliti eccetera eccetera, che effettivamente dimostra che allo stesso in quel momento lì anche le 11:10 era praticamente in tutte le denunce 11:09, 11:08, 11:11, 11:10, cioè tutti. E quindi su questa cosa qui l'amico Giacoletto, che è un appunto questo ufologo amico mio, è riuscito a individuare dove sarebbe stato e... Quindi quello è il dato, diciamo, più grande è stato quello, la grande messa di denunce. Dopodiché il fatto che fosse coinvolta l'aeronautica, perché l'aeronautica non ha potuto, perché non esistono, tra l'altro, qualcuno ha pure provato a fare la foto, ma il problema delle foto è, al di là della facile mistificazione ormai sempre più possibile, e anche il fatto che quella sera c'era un tempo da tregenda, c'era il temporale, e soprattutto anche con questa roba qui di sera puoi fare, tant'è vero che ci sono delle foto, dici di chi ti puoi fidare, tu ti fidi di me? Io vado a correre, ogni tanto prendo qualche legnata, sicuramente guardo sempre in cielo, e quindi se tu fai vedere quelle altre lì, se vi fidate di me, ovviamente io non ci faccio niente con queste foto, se non farmi vedere a voi e ai miei amici, perché questi qua, vedete, vai avanti ancora, avanti, quelli là, e quelli là. Io intanto fotografo solo quello che ha dei movimenti che non sono riconducibili, che ha altro problema, i droni, sempre più, stiamo riempendo di traffico tutto, e quindi anche sui droni, quindi qual è la cosa, l'oggetto che mi secondo me è degno di nota? È quello che fa dei movimenti che non sono ascrivibili all'aeronautica di oggi. Quello che vola oggi vola in determinate maniere, non può volare così, fare i giri, ecco, quelli facevano tutti dei giri, scomparivano, facevano, eccetera, eccetera.
3: Beh, intanto grazie. Poi se qualcuno ha qualcosa da chiedere, visto che abbiamo due... Non si definiscono esperti, ma io credo che si interessino da molto tempo del fenomeno, quindi se avete qualcosa da chiedere. Prego.
6: Scusi, io nel 2002-2003 ho fotografato la Luna verso le 7 di sera, no? Purtroppo non ho più le foto, cioè, allora fotografavo ancora con il rullino, con quelle vecchie macchine fotografiche, e ho fotografato un puntino nero sulla Luna. E allora poi dopo questa, che hanno detto subito all'osservatorio di Chiede che era delle ombre dei pianeti del sistema solare, mi sembra un po' impossibile. Quindi c'era un puntino nero sulla Luna, senz'altro una stella madre, secondo me. Piccolo, era un puntino nero, quindi non mi sembrava l'ombra di qualche pianeta. Io ho avuto proprio la fotografia, purtroppo l'ho data un fotografo, non so se si ricorda. Poi c'è stato quel film Bagliori nel buio, di Spencer, di stato rapito dagli alieni. E praticamente dopo che praticamente è stato traumatizzato, si è impiegato una ventina d'anni prima di uscirne completamente fuori, è tornato il psicologo perché era traumatizzato. Che una scena del film, tra l'altro, hanno preso anche quello che lì praticamente quell'alieno che lo visionava, che magari lo torturava un po' perché lo stavano torturando, poi stavano prendendo dei prelievi, no? Era quello che ha fatto la scena del maratoneta di Dustin Hoffman, quello che il torturatore. No? Abbiamo preso la sua immagine perché darsi quella sensazione più di crudeltà.
2: Comunque con l'analogico è più difficile fare Tuskegee, si facevano anche all'epoca, ci sono falsi
6: però
2: storici anche di quel periodo.
6: Quello della Luna era una bella testimonianza, si può. Dicono che c'è anche una faccia della Luna dove che noi non osserviamo, che sia meta degli alieni.
2: Si dice anche che non ci siamo neanche andati sulla Luna.
6: Delle fasi extraterrestri che anche lì c'è stato praticamente un bluff. Lo sbarco sulla Luna c'è stato in realtà una finzione cinematografica fatta dentro.
0: Comunque, la prima foto mai fatta di UFO è la foto di un astronomo messicano dove si vede il disco lunare con un oggetto che passa. L'assunto è la prima foto mai fatta.
6: E poi c'è un dipinto del 300 che raffigura la figura di Gesù vicino a Cena.
3: Ecco, ma voi che idea vi siete fatti? Perché questo argomento viene sempre banalizzato, viene considerato pseudoscienza, viene ridicolizzato?
0: Beh, possiamo parlare di questo fino a domani mattina, perché sostanzialmente, vabbè, se io voglio la politica del discredito, no? Quello che dicevamo prima, il debunking, io per esempio metto in giro voci, artefatte simili, poi si viene fuori che sono false, poi vengo io, ti dico una cosa è vera, ma chiaramente, cioè, le persone associano le due cose, se non hanno una cultura approfondita di questo, no? Se sono molto informate, beh, fanno in fretta a tirare delle conclusioni. Il perché, diciamo che il motivo principale per cui molti ricercatori adducono a questo è che di fatto questa sia una realtà, no? Cioè il fenomeno UFO sia una realtà, quale che sia la reale spiegazione, cioè alieni, viaggiatori, però di fatto esistono, ci osservano, insomma c'è un contatto eccetera eccetera, ma questo contatto viene occultato, esatto. E la maniera migliore, il modo migliore per occultarlo è discreditarlo.
3: Ma perché viene occultato? Perché c'è qualcosa di scomodo evidentemente.
0: Ma questa è una cosa che comunque già ai tempi dei primi voli spaziali c'era quel report che spesso citava Giancarlo, che è il Brookings Institution, degli anni 50, cioè l'inizio dell'era, diciamo, delle missioni spaziali, e quindi una commissione aveva valutato l'impatto che la consapevolezza dell'esistenza di intelligenze extraterrestri avrebbe potuto produrre nell'opinione pubblica, no? Quindi nel popolo, nelle persone, nella gente, e che sicuramente la conclusione sarebbe stata devastante, no? cioè loro se ne facevano al cosa è successo per esempio agli Incas o agli Aztechi dopo che hanno avuto come cioè, il contatto con i conquistatori spagnoli, per fare un esempio, ma questo è proprio era nella questo trend, diciamo, documento.
2: Certo, è chiaro. Perché le suggestioni sono molteplici. A me quello che sembra più plausibile è per una questione di tecnologia. Se io ho in qualche modo, allora io sono dell'idea che non sia così semplice. Noi abbiamo un'idea tra l'altro distorta dell'UFO, no? Nel senso, o comunque è un'idea appiccicata, non si sa per quale motivo, sì, capisco la deduzione che se vengono qui vuol dire che hanno una tecnologia superiore alla nostra, no? E quindi ci può stare, questa è una deduzione molto logica che ci sta. Però questo sembrerebbe voler dire che questi tutte le volte che vengono qui sia facilissimo per loro. Secondo me non è così. Tipicamente solo, e quindi se io in qualche modo ho avuto modo, e chi è che ha modo? I governi, i militari, e io non ho nulla contro i militari tra l'altro, però fanno il loro lavoro, lo fanno così, non è che io ho trovato dei militari che fanno il lavoro in un'altra maniera, perché se i militari lo fanno così, e quindi se io ho qualcuno o in qualche modo ho delle situazioni che ho delle rivelazioni che però mettono in dubbio, abbiamo parlato prima, il modello economico per esempio, certo. Ma che io perdo tutte queste cose qui perché tu hai scoperto che si può andare con l'acqua in giro, ma l'abbiamo già fatto, lo vediamo già nelle politiche energetiche che ancora oggi ci chiediamo, ma perché ancora questa cosa qui, tutti dicono che stiamo andando verso la catastrofe, perché? Perché magari c'è anche la... Questi dicono noi ci abbiamo la carta, perché ce l'abbiamo noi. Non è un caso che comunque l'accelerazione, c'è la spiegazione storica, cioè quella positivista, no? A un certo punto l'uomo ingrana la marcia, scopre come dominare veramente il mondo, quindi fa il motore, fa le cose, e nel giro di pochissimi anni, se uno fa la proporzione dei tempi, noi siamo stati per tanti tempi con la ruota, che era il massimo che eravamo riusciti a fare, la ruota, le vele, e poi a un certo punto voliamo. Improvvisamente. Allora io capisco 100 anni di positivismo un po' la cambia una cosa, ma da qui a nel giro di 100 anni fai quello che non hai fatto in 70.000 anni, allora
3: poi della rivoluzione informatica,
2: per non parlare di e quindi anche della, per esempio, l'intelligenza artificiale. Esatto. Quindi se io avessi, è un po' è anche quello che ho detto prima sulla cocciniglia, che ho scoperto che gli inglesi sapevano, gli spagnoli avevano il segreto, la ricetta per fare con la cocciniglia questo rosso che non c'era in Europa, e gli inglesi la compravano moltissimo questa cosa qui, e quelli finché ha potuto sono sottenuti, addirittura quando c'era la guerra Spagna Inghilterra, nonostante fossero in guerra, loro compravano quel colorante fatto di cui non sapevano che era la cocciniglia l'ingrediente. E quindi l'essere umano fa così.
3: Purtroppo il fatto è che la storia la scrivono i vincitori.
2: E questo
3: è un dato di fatto. La storia però ci parla anche di paradossi storici che, ad esempio, prendiamo il megalitismo. Come è stato possibile che ci fosse su tutto il pianeta degli imponenti templi megalitici enormi che sembrano fatti dalla stessa mentalità, da una stessa forma mentis, no? E che noi oggi non sapremmo neanche come erigere, tutto sommato, perché ci vorrebbe una tecnologia notevole, e quindi c'è un pezzo di storia che noi non conosciamo, è evidente. E anche questa serata ci pone di fronte a questo argomento. Tutto sommato l'esobiologia, l'ufologia ci pongono anche a confronto con queste realtà, perché sono così. E cosa ci permette di conoscere la nostra storia? Forse proprio i popoli nativi, quei popoli che non sono minimamente considerati dal mondo maggioritario, dalla società maggioritaria, non sono minimamente considerati, e forse conservano nelle loro sacche storiche la vera storia dell'umanità. forse. Luca.
7: Ma può essere che, come dicevi tu, ci sia anche un discorso legato al fatto che se esiste una vita aliena, il concetto di antropocentrismo verrebbe a cadere, e anche sul punto di vista religioso, perché se si mette in dubbio che possa esistere un Dio con la barba bianca che decide per tutti gli uomini, che gli uomini siano la sua opera artistica migliore, verrebbe un po' a decadere tutto un castello di carte su cui si basa un'intera società.
3: E anche a livello economico, tra l'altro, perché l'antropocentrismo è legato a

0: E questo lo decliniamo a livello culturale, lo possiamo dire a livello di modello politico, di modello economico. Noi non si vuole perdere lo status quo, cioè questa comunque la storia dell'umanità degli ultimi 200 anni, 300, 400, insomma, dal mercantilismo in poi, quello che ha messo sempre di più, che ha fatto anche se non è detto, ma poi nei fatti è così, questa transizione tra il Dio religioso e il Dio economico. E quindi risponde a questo tipo di esigenza. I sistemi hanno delle esigenze. Se io ho come sistema economico quello là di dover vendere, ottimizzare, fare profitti fino all'ultima goccia dei miei possedimenti, e tu hai a casa l'alieno che ci fa addirittura volare soltanto pensando, che ne so, all'attrice più bella del mondo, dove? E se tu hai questa cosa qui, ma secondo te la metto a disposizione di tutti? E noi dobbiamo fare un cambio, infatti non è tanto avere quello che, questo una volta abbiamo parlato con Giancarlo proprio di questa cosa qui, perché secondo me lui aveva già capito anche questa cosa, lo dico adesso, lo interpreto adesso, anche dell'intelligenza, io ce l'ho con l'intelligenza artificiale, perché non è fatta per buoni fini secondo me. Poi ci sarà qualcuno che la utilizzerà anche ho conosciuto dei ragazzi che la stanno cercando di utilizzare a livello artistico, hanno secondo me dei buoni propositi, ma quello che c'è dietro. E comunque quello che si dice è che noi possiamo avere, che ne so, mettiamo che per assurdo riusciamo a costruire, a brevettare il telescopio più potente del mondo, che ci fa vedere addirittura al di là degli anni luce. Non ce lo farebbero usare. In questo momento non ce lo farebbero usare.
1: Infatti, c'è un punto importante, per esempio l'energia, no? Ci sono stati fior di scienziati, no? Pensiamo Tesla, ok? Victor Schauberger con la teoria dell'implosione, Edward Scalise, quello che ha costruito quei palazzi da solo e nessuno sa come l'ha fatto. Cioè, quindi c'è, ma d'altra parte se andiamo nel passato, pensiamo proprio al megalitismo o quel fenomeno delle piramidi, delle sfere di cui non c'è spiegazione. Probabilmente c'è la chiave, cioè, anzi la chiave di risposta è proprio un'energia a bassissimo costo a disposizione di tutti. Ma pensiamo un'energia a bassissimo costo a disposizione di tutti.
0: Cioè non ci sarebbe il Parisi di Germain, per dire.
1: Cioè, sarebbe la rovina per tantissime persone, cioè, sarebbe il crollo di questo sistema. Cioè, ecco, questo sistema economico che si fonda su profitto, su sopraffazione, su antropocentrismo, no? Pensando tutto un altro la fusione fredda. La fusione fredda è un altro esempio, dimostratissima, eh? Eppure, per carità, cioè, il MIT si è rivoltato contro gli scienziati che hanno fatto una campagna diffamatoria, denigratoria. Veramente schifosa, diciamo pure il termine, nei confronti di questi scienziati. Pure la possibilità c'era. Quindi avere dei reattori nucleari che tra l'altro, che poi facevano altro che replicare quello che succede nelle stelle, so che nelle stelle è una cosa un po' più. Cioè, si penserebbe che non è possibile. Invece, secondo la fusione fredda, è possibile. Un'energia che invece di esplodere va ad implodere, quindi non produce scorie radioattive. Sarebbe pulita ed enorme, però
0: È gratis.
1: è gratis. Questo fa riflettere anche sul discorso perché no alieni, perché no cover-up, perché certe cose non devono, cioè no cover-up, perché cover-up è tutto quello che gira attorno.
2: Vorrei dire che secondo me è una questione appunto l'antropocentrismo e la questione di sicurezza. Nel 1938 Wells ha fatto quella famosa trasmissione La guerra dei mondi e non era una questione economica, era una questione culturale. Tutta l'America è entrata nel panico totale perché arrivavano gli alieni, ci poteva essere qualsiasi cosa. Cosa vuol dire? C'era uno scalino

0: purezze che è data dalla nostra unica esistenza. E bisogna essere molto avanti per poter accettarlo. Nel 1938 non lo era per niente. Quindi nel 1952 la guerra era appena finita, il periodo era ancora quello.
1: Sicuramente.
0: Quindi non c'era ancora una preparazione culturale di questo. Poi la guerra fredda, poi certe cose sono servite per depistare problematiche politiche in Italia, eccetera. Ma l'antropocentrismo, dire siamo solamente noi nell'universo, è una cosa che ti tranquillizza, al di là della politica e dell'economia.
1: Sì.
0: Orson Welles ha messo in ginocchio le
1: Ma su questo ci sono religioni che hanno fatto un mondo di essere, essere il popolo eletto, per esempio. Gli unici, perché sono capaci di essere antropocentrici anche con gli antropocentrici. E poi li diventa anche razzisti, xenofobi, eccetera, eccetera.
2: Ma mi veniva una riflessione proprio sulle parole del signore che diceva che appunto all'epoca non eravamo preparati. E io penso che non siamo preparati neanche adesso, perché c'è un'ignoranza di fondo, non tanto sugli UFO, ma proprio sull'atteggiamento nei confronti dell'esistenza, della scienza, per esempio il popolo, noi che siamo popolo, non abbiamo accesso agli strumenti necessari per indagare. Tranne ovviamente la nostra passione eventualmente, però non abbiamo accesso a un telescopio, neanche pagando probabilmente, a un telescopio serio oppure ad un laboratorio serio, perché non possiamo permettercelo e perché non siamo scienziati.
3: Se lo si può fare da indipendenti, ma nel nostro piccolo, tutto sommato.
2: Con grande fatica
4: con
2: nel
4: grande
2: nostro piccolo.
4: sforzo.
2: E l'altra riflessione che mi faceva venire sempre il signore è che il discorso che anzi no, scusa. Quello che dicevi tu prima della questione dell'intelligenza artificiale. Io penso che ancora prima dell'intelligenza artificiale, con il film d'animazione che ha creato una banalizzazione, perché si vedono supereroi che fanno cose pazzesche, io sono convinto che se atterrasse un UFO in piazza San Carlo qua a Torino direbbero anche bella pubblicità, che cos'è? E poi girerebbero dall'altra parte a guardare Facebook. Ecco, io sono convinto di questo, perché ormai
1: Ma
2: siamo.
1: ecco perché ti dico che in questo momento la base su cui fare questo deve quasi prescindere dal fenomeno, diciamo, quello che si vede, perché quello che si vede ormai può essere uno, nessuno, 100.000. Siamo talmente assuefatti, travolti da immagini continue. E oggi addirittura da immagini che si prospettano sempre di più manipolate e quindi che tra l'altro però sono, almeno una volta era il cartone, cioè questo è un cartone animato, no? Oggi invece quella roba lì dice ma è stato che è successo, non è successo, è lui, non è lui. Il Papa con il giubbotto lì Putin arrestato. Obama che dice delle cose terribili grazie a queste cose, e queste cose qui ci dicono che ormai, cioè, dobbiamo trovarla dentro di noi la verità. La verità si trova solo dentro di noi.
3: Ma la chat GPT, io mi sono divertita a chiedere delle informazioni sul mio gruppo musicale, no? Il nostro gruppo musicale. Ha detto delle castronate pazzesche, cioè proprio diffonde delle informazioni sballatissime, false proprio. E questo.
5: Mi chiamerei Stefano.
1: Allora, quella è una versione gioco. La chat, quella che ti fanno, che noi possiamo andare a sperimentare, una versione gioco. Siamo sempre lì. Sì, adesso in Italia sì.
4: L'hanno riaperto.
1: E adesso l'hanno riaperto. Però in ogni caso ci sono già dei software, solo che costano tantissimo, per esempio nel mio ambito, ma questo già io lo so da qua, no, di più. I primi corsi di formazione giornalistici. Ci sono già degli aggeggi, dei software, adesso questi costano tantissimo, non te li vai a scaricare dove veramente c'è il giornalista elettronico, è un giornalista che per esempio l'avevano tarato più sull'economia, ma ti faceva un pezzo di 50-60 righe che il Sole 24 Ore tranquillamente te lo metteva in prima pagina con tutti i dati precisi e scritto bene. È inquietante.
3: Allora,
1: poi vabbè, ho detto,
3: rispetto
1: alla... con il mio mestiere, quindi.
3: Certo, rispetto alla domanda che Gianluca ha fatto all'inizio, come vi ponete voi, giuria? Voi giuria, come vi ponete? Rispetto a...
4: Rispetto alla causa?
3: giusto, chiederglielo, no? Chiederglielo. Come si pone la giuria?
5: Allora, abbiamo vinto la causa, la giuria. Volete partare un attimo per decidere?
3: Esistono gli uffici?
6: Sì, una domanda.
1: Scusa? Una domanda?
7: Posso? Volevo fare una domanda, posso?
5: Certo. Prego.
7: Io stasera ho sentito in questa conferenza qui tutta una serie di informazioni che più o meno sono le solite che danno le televisioni, le radio, i giornali, ma tornando al titolo della conferenza di stasera, che se gli extraterrestri sono qui in mezzo a noi, sono già tra noi, e questo è il titolo, io volevo sapere voi cosa ne pensate delle differenze delle razze che ci sono sulla Terra, tipo i cinesi, che somigliano molto, sono molto diversi, ad esempio dagli africani, o anche gli svedesi che sono tutti, perché ci sono moltissime razze aliene, ce ne sono tante, che sono simili ai cinesi e agli svedesi. Quindi io vorrei dire, non mi pare a voi che magari le razze aliene siano già presenti qui, ma si tratta di colonie dell'antichità che si sono insediate qui, che poi si sono sviluppate. Cioè, sono già qui tra noi attraverso la differenza delle razze, cinesi, svedesi. Secondo me i veri terrestri sono gli africani, perché sono quelli che si avvicinano di più alle scimmie. Cioè, secondo me
5: un pochino, però
7: me,
5: allora è vero quello che dici,
7: sono colonie antiche che si sono insediate qui, ma
5: allora se io
7: i cinesi, cioè, mica sono terrestri i cinesi.
5: questo non lo so, non so.
7: No, anche gli svedesi.
5: È possibile, cioè è vero che da un punto di vista di storia si prende come si presenta il fenomeno UFO. Perché è su questo che se vogliamo fare un discorso scientifico, no, devo andare a vedere come si presenta un fenomeno e analizzarlo, no? Poi sia vero o non sia vero, quello ha raccontato una frottola, no, quella era un'errata interpretazione, questo è tutto poi da indagare sul campo. C'è chi lo fa, l'abbiamo fatto noi, quello che vogliamo. La storia della fenomenologia UFO si presenta così, è giusto quello che dici tu, perché è vero, esistono, cioè negli incontri ravvicinati del terzo tipo o del quarto tipo, cioè vedo oltre l'oggetto, l'occupante, vedo oppure vengo rapito da questi occupanti, terzo e quarto tipo, no? Secondo la classificazione classica, nichiana, ci sono delle differenze, quelle che citavi di Travis Walton sarebbero i tipici grigi, ma anche lì c'è qualche differenza tra i grigi, perché qualcuno li vede in un modo, qualcuno in un altro, qualcuno ha detto questi sono gli insettoidi, ok, in altri casi che sono quelli legati al fenomeno del contattismo, no? Cioè il contattismo, quello di Adamski, di Daniel Fry, Eugenio Siragusa qua in Italia, cioè persone che hanno un contatto ripetuto in genere positivo, e in genere quelli sono alti, biondi, tipo come dicevi svedese, no? chiamiamolo nordico, che poi questo corrisponda veramente al fatto che ci siano degli alieni che arrivano, quelli che vengono, tra l'altro vengono chiamati venusiani, che arrivino da Venere o da dove arrivino e siano diversi, e poi ci siano i grigi da un'altra parte che arrivano da un'altra parte, è possibile. Cioè, se posso dire quello che penso io, secondo me molto probabilmente è così, però anche qui è una mia opinione, non è che posso essere, non sono sicuro.
3: Però tornando agli animali, ancora maggiore c'è questo abisso tra noi e loro, no? Che sono considerati, possiamo considerarli davvero degli extraterrestri?
5: Beh, certo, cioè, tutto sommato, no? Se vado a prendere, esiste o non esiste questo? Proponiamo che esista, prendo l'alieno nordico, beh, ho molti più, è molto meno alieno un alieno nordico che non un ragno. Esatto. O un serpente, non lo so, perché è molto diverso da me, mentre un alieno nordico, ma anche un grigio, tutto sommato, è più simile, perché è un umanoide, no? una testa, delle braccia,
3: parlando
5: un corpo,
3: proprio di intelligenza, questi alieni di casa nostra dimostrano di avere un'intelligenza superiore.
5: Sì, sì, ma infatti, secondo me, quando si affronta questo discorso bisogna avere la mente molto aperta, perché bisogna considerare che adesso Antonello ha parlato di intelligenza artificiale, ma per certi versi è aliena anche l'intelligenza artificiale, perché chi mi dice che anche questo è un alieno, no? Adesso, cioè, noi abbiamo grande familiarità con questo, ma per certi versi non sono io questo, ok? Non è, c'è una manifestazione di una forma di intelligenza con cui io interagisco, che però non è la mia intelligenza, non è il cervello umano, non è fatto di, diciamo, di cellule, di sinapsi neuronali, ma sinapsi di un altro genere, quindi...
1: Volevo dire però una cosa rispetto alle razze. Oggi come oggi, non so se è più una questione, anzi più o meno la so, se è una questione di politica di correct o meno, la razza umana è una. Non esistono i cinesi, i francesi, piuttosto si parla al limite di etnie, laddove la differenza somatica eccetera eccetera è determinata dal dato ambientale. Questo, io su questo non farei molte discussioni, perché sennò c'è anche il rischio, diciamo, di avere un po' un atteggiamento deterministico, razzista.
7: No, quindi, non è razzista.
1: No, io ho capito benissimo che non c'era questo tipo di cosa, però...
7: c'hanno le braccia, c'hanno gli occhi, c'hanno la testa.
1: Ma questo perché noi, allora, è sempre una questione di interpretazione. Allora, per esempio, cosa dire rispetto a chi pensa che l'extraterrestre non è nient'altro, per esempio, che l'essere umano nel futuro? E quindi che è un viaggiatore del tempo. Anche questa è una cosa che tutto sommato ha la sua plausibilità, ripeto, fino alla prova alla pistola fumante. E, per esempio, l'amico Giacoletto, che cito sempre molto volentieri perché è veramente una persona che sta studiando da tutti i punti di vista, quindi non soltanto quelli cosmologici, quelli fisici, quelli storici eccetera, ma anche dal punto di vista anche spirituale, no? Noi parliamo spesso di spirituale, è quello che fa la differenza oggi come oggi. Secondo me non bisogna tanto fermarsi sulla questione della foggia dell'essere in sé, se è bianco, se è nero, se è verde, se è allungato, perché se fosse plausibile, per esempio, questa della la teoria dei viaggiatori del tempo, io potrei stare in una situazione dove l'ambiente mi ha modificato, perché in quell'ambiente lì io sto meglio così, senza capelli, con gli occhi enormi perché magari è buio, che ne so. E sono tutte però cose che fanno parte delle interpretazioni. Su questo siamo veramente. L'unica cosa che volevo dire è che oggi come oggi, per quanto riguarda la razza umana, la razza è una, con delle variazioni, delle varianze.
7: Ma l'origine di queste variazioni non si capisce?
0: Ma no, certo che si capisce.
1: No, si capisce dal punto di vista delle variabili ambientali.
5: Cioè, bravissimo. Infatti, non so se tu conosci, cioè, la genetica è la genetica, poi c'è un altro fenomeno che è quello dell'epigenetica. L'epigenetica è tutto ciò che influenza il nostro DNA da un punto di vista di ambientale, di relazione. Perché io posso prendere, è dimostrato, due gemelli, metterli in due contesti diversi, uno lo porto alle Maldive, l'altro lo porto in mezzo agli eschimesi, e in capo a qualche generazione avrò delle modificazioni genetiche. Quindi non dimentichiamo che anche quello cambia. Se sono su un pianeta dove ho poca luce, probabilmente mi vengono gli occhi grossi perché ho bisogno di più luce per poter vedere,
1: Certo, stiamo sulla
5: luce di...
1: Parliamo di Darwin, no? Perché in questo stiamo parlando di Darwin. Ora, se qualcuno mi porta una teoria un pochettino più...
4: Ma gli africani hanno preso più sciolto.
1: È la pigmentazione.
5: È l'epigenetica.
1: Ma anche il fatto, per esempio, di non mangiare latte. Di non...
4: 10 mesi non hanno la circolazione di gas dalla nostra per il freddo. Hanno delle piccole. Certo.
1: Quindi è quello.
4: È normale, non è il caso di nascere.
2: Ma allora... Sto preso questo discorso così, era una provocazione, più che provocazione, è una riflessione che non mi ricordo chi me l'aveva detta, ma alla fine l'ho fatta mia. E perché la razza umana in generale, visto che vive su un pianeta che ha degli sbalzi termici pazzeschi, non ha i peli? Le scimmie ce l'hanno, moltissimi animali sono pelosi perché stanno, perché dobbiamo vestirci? E questo molte volte è stato pensato per dire siamo noi una razza aliena che nell'antichità è arrivata sulla Terra.
8: Ma la manipolazione genetica che c'è stata in passato, sì. Max Caranzano, che ha avuto occasione, l'anello mancante,
1: sì.
8: È stato molto, ha spiegato molto bene, io non potrei spiegare tecnicamente, però lui ha le prove. Le coincidenze ogni volta vuol dire la pena, quindi noi siamo un risultato degli schiavi, vabbè, questo è lungo, adesso non so.
4: Che non c'è una punizione.
3: Discendiamo dai dinosauri, tra l'altro.
4: Ma invece non potrebbe essere una punizione la Terra.
1: Una colonia,
5: un esperimento.
1: Se ci pensate, c'è tutto il cosiddetto filone cyberpunk, no? Quello che ha portato a Blade Runner, che è il film, diciamo, un po' che parla di mutanti, di colonie penali. In fondo stiamo ripercorrendo delle suggestioni che sono state prima, ancora prima che scientifiche, sono state letterarie e cinematografiche.
8: Certo.
1: Perché facciamo questo? Perché a Giulio Verne gli è venuto in mente che si poteva andare perché un conto è dire mi piacerebbe fare una cosa, un conto è iniziare anche proprio a immaginarlo. Certo. E immaginare e già fare il primo passo perché una cosa si realizzi. Bergson ti parlava dell'intelligenza creatrice, no? Poi ve la metteva su una chiave anche religiosa, per carità, però parliamo dell'Ottocento. Comunque Bergson è uno che da questo punto di vista mi convince molto del fatto che noi, allora, il fatto che noi cambiamo il mondo, noi lo cambiamo, noi lo influenziamo, noi lo impattiamo il mondo. Questa cosa qui deriva dall'intelligenza creatrice, che poi alle volte è distruttrice anche, ma è quella roba che, io faccio sempre l'esempio della tigre, al limite la distruggono, ma lei non distrugge il mondo, distrugge le sue prede, perché ma la tigre non farà mai un ponte per andare a prendere l'acqua più velocemente, lei fa il suo giro. Quella lo facciamo
8: questo
1: noi.
8: Questo non vuol dire che siano meno intelligenti.
1: No, è una questione, infatti non è una questione di intelligenza, è l'intelligenza però che crea o che in qualche modo impatta. La vita non impatta. È intelligente, è senziente, sicuramente ha le sue cose, ma non impatta. L'uomo impatta.
3: Magari non ha bisogno di impattare.
1: Certo, perché vive
8: in simbiosi
1: con la natura, certo. Noi siamo usciti dallo stato di natura.
5: Tra l'altro su questo ci sarebbe da discutere, perché mi viene in mente il discorso di Gaia, del pianeta vivo, perché poi comunque noi per esempio stiamo distruggendo il pianeta, no, veramente noi stiamo distruggendo noi stessi, perché il pianeta se la caverà di sicuro.
3: E anche tutte le specie.
5: Sì, magari molte verranno distrutte, ma la vita non è che l'uomo riuscirà a impattare sulla vita in modo da distruggerla, quella continuerà. Quindi, questo è il discorso relativo al pianeta.
3: James
5: Lovelock. Sì, perché Lovelock ha fatto questi studi, che tra l'altro molto interessante, perché sembra che in realtà il concetto chiave della vita nel pianeta non sia la sopraffazione, non sia la distruzione, diciamo, comunque la legge del più forte, in realtà è solo un'errata interpretazione di Darwin. perché Darwin non ha detto vince il più forte, ha detto in un sistema in equilibrio chi si adatta di più avrà la possibilità di sopravvivere più facilmente, e si è fermato lì. Poi c'è tutta una cultura dietro a questa cattiva errata interpretazione di Darwin, che ha giustificato delle carneficine terrificanti, no? degli scempi ecologici terrificanti. Ma in realtà la cooperazione è la chiave di sopravvivenza del pianeta. Cioè, gli ecosistemi vivono grazie alla cooperazione, ma anche discorso, banalmente tra batterie e batteri.
3: Il discorso qua si amplia moltissimo, perché l'ipotesi Gaia prevedeva anche che Gaia come pianeta fosse vivo e intelligente, che manteneva esatto, le condizioni esatto, adatte per la vita.
5: Esatto. E anche questo non è da poco, perché a questo punto possiamo vedere come la Terra è un unico organismo, e a questo punto anche un'espressione di intelligenza, quindi aliena o no? Perché, cioè, sì, cioè, se noi siamo in armonia saremmo inseriti, quindi non, però in effetti nel momento in cui invece l'uomo attraverso l'antropocentrismo impatta in maniera così negativa, allora c'è già una posizione di grandi distanze, quindi di esatto, cioè c'è un'alienazione.
3: Io credo che possiamo chiudere qua, perché il discorso diventa enorme. È stato bellissimo questo confronto con voi, vi ringrazio Antonello Micali, ringrazio Gianluca Roggero e grazie a tutti voi che ci avete seguito.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Benvenuti a questa nuova puntata di Oltre la Mente. Un saluto da Rosalba Nattero. Riprendiamo le nostre riflessioni oltre la mente e riprendiamo anche i domandoni. Perché la mente disturba la nostra crescita? Questo è il domandone della puntata. Potete rispondere direttamente su Facebook alla pagina Eco Spirituality Foundation e i vostri messaggi li leggeremo nella prossima trasmissione. E riguardo al domandone della volta scorsa, ossia perché meditare, vi giro la risposta che ha dato Lidia. La prima risposta che mi viene da dare d'impulso è che altrimenti la mia mente mi mangia viva, mi sotterra di banalità, di cose da fare, da dire, e ripesca in quello che invece avrei dovuto fare e dire e non ho fatto, non ho detto, bla bla bla, in una improduttiva bolgia. Un alieno che si ciba delle mie energie e della mia attenzione. Invece nella meditazione riesco a trovare quel momento di fermata che personalmente definisco l'attimo in cui nulla importa, che tuttavia non è statico ma anzi è denso di possibilità e rigenerativo. Quindi perché non meditare? Invece Andrea, in risposta al domandone, è stato molto più sintetico. Perché meditare? Per uscire dall'illusione di una realtà creata dalla mente. Ecco, questa è la sintesi a cui è arrivato Andrea. Sono d'accordo con entrambi, ovviamente, e questa sera vedremo il perché. Quindi il domandone di questa settimana, perché la mente disturba la nostra crescita, potete rispondere direttamente su Facebook alla pagina Eco Spirituality Foundation, che è l'ente promotore di Radio Dreamland, e i vostri messaggi li leggeremo nella prossima trasmissione. È indubbio che la mente ci crea dei problemi, ci dà dei falsi obiettivi, ci provoca stati d'animo che ci turbano, ci dà false identità, ci può provocare serie patologie. Però la mente può essere anche un valido strumento per gestire la propria vita, a patto che sia tenuta in forma, allenata, e non solo per il fisico, per la mente. Approfondiamo il discorso secondo l'ottica dello sciamanesimo druidico, uno strumento importante per arrivare a definire una cosa talmente astratta come la produzione mentale. Per fortuna possiamo mettere ordine in questa classificazione per via di persone come Giancarlo Barbadoro che hanno trasmesso queste conoscenze, custodendole e tramandandole. Noi abbiamo un organo che produce esistenza, il cervello. Tutta la nostra percezione di esistenza deriva dal cervello. Il cervello sviluppa due specifiche attività che si trovano ad essere sostanzialmente differenziate tra di loro. La prima può essere identificata nella sua attività fisiologica, alla proprietà di assolvere alle funzioni metaboliche, a quelle del sistema nervoso, del corpo, controlla gli organi, consente l'equilibrio della deambulazione, controlla i meccanismi della riproduzione della specie e della funzionalità del sistema immunitario. Ma il cervello non sviluppa solamente un'attività sul piano fisiologico, sviluppa anche un'attività astratta, la mente. E questo già è una cosa strana, perché un organo sviluppa una funzione astratta. La mente non costituirebbe un problema se fosse trattata con opportune tecniche di igiene mentale. Purtroppo questo nella cultura del mondo maggioritario non avviene, non viene insegnato ai bambini già in tenera età a tenere pulita la mente così come avviene per il corpo. C'è una differenza in queste funzioni perché la società del mondo maggioritario non tiene conto della società dei popoli naturali in cui c'è questa cultura e la mente viene tenuta in funzione così come avviene per il corpo. Ma entriamo nel vivo del discorso secondo la classifica dello sciamanesimo druidico. Com'è fatta la mente? Esiste il profondo, che è definito Anurat,
che è paragonabile all'inconscio, un grande serbatoio contenente tutte le esperienze fatte dalla nascita in poi. Seguendo questo criterio esiste l'immediato, la finestra su cui il profondo proietta un continuo film che ci dà il senso di esistere con tutte le false identità annesse e connesse. E poi c'è il Nai, inteso come l'archetipo dell'evoluzione, si può definire come lo stato di coscienza dell'io consapevole, quindi c'è una speranza di crescita per noi. Il ruolo del profondo è il collegamento con l'architettura dell'universo che ci ha dato i natali. Ma in tutto questo c'è qualcosa che blocca il fluire dei dati dal profondo all'immediato, ovvero l'impresso, quello che viene definito imnat. L'impresso è un impedimento che può compromettere il fluire dei dati dal profondo all'immediato a seguito di traumi o condizionamenti subiti nell'infanzia o nell'adolescenza e ci può provocare anche vere e proprie fobie e patologie. Tuttavia siamo testimoni di un fenomeno che ci può far capire che c'è una parte di noi che non subisce questa architettura ma si può sottrarre. Il fenomeno dell'intelligenza e degli stati percettivi di coscienza. Spesso si confonde l'intelligenza con la capacità mnemonica dell'individuo, come se un acculturato con un buon bagaglio di dati dovesse essere per forza intelligente. Dobbiamo considerare l'intelligenza come un qualcosa di indefinibile, qualcosa che può crescere ed evolvere, riferito alla lucidità spirituale di ogni creatura vivente, ovvero come la manifestazione esteriore e tangibile di un fuoco interiore di consapevolezza che arde dentro ogni individuo. E per individuo intendiamo non solo l'essere umano, ma anche gli animali, che avendo molte meno sovrastrutture culturali possono esprimere un'intelligenza molto più viva rispetto agli umani. Sono molti i modi di misurazione dell'intelligenza, dalla valutazione del QI a tutta una serie di vari test. Ma la dimensione spirituale o la consapevolezza rimane tuttavia invisibile, come fosse un cristallo trasparente non identificabile perfino all'individuo stesso. La dimensione spirituale viene percepita dall'individuo come una identità consapevole, una facoltà in grado di interagire con l'ambiente e di manifestare una propria identità.

0: Il secondo è la capacità di risolvere i problemi attraverso i dati raccolti, mi sembra ovvio. La terza è la capacità di fare esperienza in base alla risoluzione dei problemi e la quarta è la capacità di rapportarsi all'ambiente. Secondo questa esperienza druidica, lo sviluppo sequenziale di questi quattro parametri può portare all'evoluzione dell'io consapevole, dell'individuo, fino a sviluppare una scala di stati superiori di coscienza. Se questi quattro parametri li possiamo riscontrare anche nelle altre creature con cui conviviamo su questo pianeta, e io credo assolutamente di sì, allora possiamo pensare che anche per loro sia inevitabile la manifestazione di un fuoco che arde interiormente, una consapevolezza di sé e del mistero in cui vivono.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Scuola di Kemovad, Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero, organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846. La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

Riprendiamo il contatto attraverso la nostra mente e quindi perlustriamo attraverso la nostra mente. La funzione astratta del cervello, ovvero il sistema mentale, rappresenta un processo che porta ad attivare una qualità individuale che riconosciamo come coscienza o consapevolezza o senzienza. È difficile stabilire che cosa sia esattamente la coscienza. Alcuni ricercatori moderni hanno ipotizzato che essa possa rappresentare una delle sfide della scienza ancora da risolvere. Addirittura hanno ipotizzato che possa sopravvivere alla morte fisica. In ogni caso, la coscienza è uno stato di percezione individuale, una facoltà che possediamo e che possiamo utilizzare al meglio secondo tutte le sue possibilità. La coscienza si esprime per ciascuno di noi con una sorta di io che ha facoltà di manifestare una propria consapevolezza e non solo, ma anche di acquisire conoscenza di sé e dell'ambiente. Nel corso della sua evoluzione, il cervello ha sviluppato tre dimensioni cerebrali in dipendenza dei bisogni di adattamento all'ambiente. Nel corso dell'evoluzione l'individuo ha ereditato tre specifiche aree esperienziali di riferimento, diverse per competenza percettiva, ma interagenti tra di loro in un unico sistema. È un po' come se dentro di noi convivessero tre persone, ognuna con esigenze diverse, molte volte in conflitto fra di loro. Questo crea specifiche aree e specifici stati percettivi di coscienza. Il primo è lo stato percettivo di coscienza riferito ai bisogni fisiologici del primo cervello, detto cervello rettile. L'individuo si identifica nella dimensione vissuta, nella percezione della fame, del sonno, della sete, della riproduzione, eccetera. Quindi lo stato collegato alla funzione fisiologica del cervello. Lo stato percettivo di coscienza riferito ai bisogni di autogratificazione del secondo cervello, detto cervello mammifero o paleocorticale,

tristezza. L'individuo si identifica nella percezione del piacere, nella scelta della propria sessualità, nell'impegno personale, nell'agonismo o comunque nelle sfide alla natura, nella manifestazione della creatività artistica, istintuale, eccetera. E questo era il secondo cervello. Il terzo è lo stato percettivo di coscienza riferito ai bisogni schematici del terzo cervello, detto neocorteccia. Ci si identifica nella percezione dell'esistenza attraverso i paradigmi ideologici, la schematizzazione, l'archiviazione sistematica degli eventi, eccetera. Quindi noi ci muoviamo attraverso questi tre cervelli, molte volte che sono in conflitto tra di loro, perché se noi abbiamo un bisogno per l'autogratificazione, abbiamo bisogno di autogratificarci, subentra la neocorteccia che ci sgrida, che ci dice che non va bene, non va bene essere gratificati. Non parliamo poi del primo cervello, che è quello rettile, che è preposto alla riproduzione della specie, e quindi un innamoramento si scatena attraverso questa riproduzione. Gli stati percettivi di coscienza. Noi ci muoviamo continuamente tra stati percettivi di coscienza più lucidi e meno lucidi. Se tracciamo un grafico degli stati percettivi di coscienza, possiamo dire che esistono gli stati percettivi del sonno, della veglia e della trascendenza. Ma esiste tutta una graduatoria di stati percettivi. È facile capire come dal sonno passiamo alla veglia, ma non è altrettanto facile stabilire se siamo lucidi quando proviamo un'emozione come un innamoramento o quando ci cagliamo in un film o nella lettura di un libro che ci prende. Ecco, tuttavia la nostra coscienza non si limita a stabilire degli stati percettivi riferibili esclusivamente alle funzioni cerebrali, manifesta anche delle insolite proprietà. Come spiegare, ad esempio, l'esigenza di dare una spiegazione al motivo per cui siamo nati? Come spiegare l'esigenza di dare una spiegazione al fatto che moriremo? O quando guardiamo all'immensità di un cielo stellato e ci troviamo in una vertigine inspiegabile, fuori dall'esperienza ordinaria? Come possiamo definire questa sensazione? In quei casi è come se nascesse un'identità sconosciuta ma più vera. Siamo proprio noi quella cosa lì? E quella sensazione di vuoto, di ricerca della propria identità reale, della propria casa, da dove nasce? Tante le domande a cui si può rispondere con qualcosa che ci porti oltre la mente, perché stando dentro la mente non troveremo le risposte. Abbiamo tracciato una panoramica sugli stati percettivi di coscienza, aiutati dalla tradizione dell'antico sciamanesimo druidico, che fortunatamente è arrivata fino a noi grazie a Giancarlo Barbadoro. Senza questa chiave di lettura ci sarebbe da perdersi. Ora abbiamo tutti gli elementi per definire la nostra identità e per definire che cos'è la coscienza. Seguendo opportune tecniche di meditazione possiamo andare oltre la mente e trovare la nostra identità reale. Per andare oltre la mente, lo sciamanesimo druidico propone l'elemento della meditazione con la Nassinar, eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro, la musica del vuoto, opportunamente studiata per introdurre alla meditazione. Quindi ora ascolteremo The Green Path, un brano studiato apposta per la meditazione, eseguito al flauto da Giancarlo Barbadoro, e mettetevi comodi, assestatevi in una postura comoda, con la schiena dritta perché conferisce lucidità. Quando inizierà la musica, porterete le mani in grembo e chiuderete gli occhi. Dopodiché lasciatevi andare alla musica come fosse una cascata di note senza interpretarla, perché non è da interpretare questa musica.
e da vivere. Quando finirà la musica, farete un altro respiro profondo, porterete le mani sulle ginocchia e aprirete gli occhi. E poi, questo è il bello, portate la meditazione nel vostro quotidiano.

Per concludere vi segnalo un libro postumo di Giancarlo Barbadoro in cui potrete trovare tutti i temi trattati in questa trasmissione e molti altri ancora. Meditazione e ecospiritualità all'origine dello sciamanesimo. Lo potete trovare alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15 a Torino o anche in ebook al sito triskeledition.com. E vi segnalo un altro libro su questo argomento, La meditazione e l'esperienza del vuoto, un viaggio sciamanico alla scoperta del sé, di Barbadoro e Nattero. Anche questo è possibile trovarlo alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15 Torino o anche in ebook al sito triskeledition.com. Vi ricordo il domandone con cui vi lascio: perché la mente disturba la nostra crescita? Potete rispondere direttamente su Facebook alla pagina dell'Eco Spirituality Foundation e i vostri messaggi li leggeremo nella prossima trasmissione. Rimanete incollati a Radio Dreamland, al sito www.radiodreamland.it. Vi saluta Rosalba Nattero e alla prossima. Ciao!

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
2: L'istrice che si fa scortare dai lupi e la volpe che li segue, sentieri di pace nei boschi, qualcosa da cui imparare. L'eccezionale immagine catturate da una fototrappola mostrano le dinamiche della vita selvaggia, predatori e prede insieme senza paura, perché gli animali non uccidono e non combattono inutilmente. Boschi dell'Appennino Parmense, prima sera di marzo, un intero branco di lupi trotterella alla spicciolata sul sentiero, inquadrato dalla videotrappola. Passa il primo e segue il secondo, finché non li tallona a passo svelto un istrice. Subito dietro si affrettano il terzo e il quarto e il quinto lupo, che chiude la fila. Qualche secondo e l'insolita compagnia scompare oltre l'inquadratura della telecamera, lasciando allo spettatore lo stupore di aver appena osservato un manipolo di predatori scortare il più grande erbivoro roditore d'Italia. Gli animali sono dei supereroi, è il commento del portavoce di SOS Gaia. Da loro c'è sempre da imparare. Ogni cane merita una casa, non tutte le case meritano un cane. Commento sulla tragedia di Petrosino in cui una persona muore azzannata dal suo cane. Ennesimo episodio, stesso problema. Sgombriamo subito il campo, il problema non è il cane. Ammesso e non concesso che, in questo caso, sia vero che fosse detenuto in pianta stabile, in un garage, prevalentemente da solo, al buio, privo di interazioni, non possiamo ormai chiudere gli occhi che ci sia una questione più generale da risolvere. Un cane è un essere vivente? Sì, va quindi custodito con ogni cura. E ciò richiede competenze di gestione, disponibilità di spazio adeguato, tempo da dedicargli, nonché risorse economiche sufficienti per offrirgli cure e cibo per tutta la sua vita. 20 anni almeno, speriamo. Commento di Marco Bravi, dirigente nazionale EMPA. FIP nei gatti, cos'è la peritonite infettiva felina? La peritonite infettiva felina, spesso conosciuta semplicemente col suo acronimo internazionale di FIP, è una malattia sempre più diffusa nei gatti, in particolare quelli che vivono all'aperto, quelli delle colonie feline e in generale quelli che frequentano luoghi ad alta frequentazione. Come dice il nome, è un'infezione e si trasmette a contatto con le feci o le secrezioni orali di altri gatti. Per questo non è escluso che possa colpire, e in effetti accade, anche gli animali che vivono in casa, ma che hanno libero accesso all'esterno. O che, in qualche modo, possono venire in contatto con scarpe e oggetti contaminati. È giunta voce alle associazioni animaliste che c'è una cura in Cina, un farmaco che ha già dimostrato la sua efficacia e che è già stato adottato all'estero. Il GS 441524 non è al momento autorizzato per l'utilizzo in Italia. Il Ministero della Salute è già stato sollecitato ad attivarsi affinché lo si possa autorizzare al più presto, sia dalle associazioni di categoria dei medici veterinari, sia da un gruppo di parlamentari. L'EMPA, l'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, ha avviato una petizione online per sollecitare lo sblocco delle autorizzazioni. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: English Planet. Appunti di inglese. A cura di Nicholas Yuldon.
1: Good evening everybody, you're tuned to Radio Dreamland. E benvenuti a English Planet. Sì, questa è la prima puntata di una trasmissione nuova che vuole offrire un viaggio nel mondo celtico, nel mondo eco-spirituale e nel mondo dell'invisibile, tutto usando un strumento un po' diverso per l'ascoltatore italiano attraverso la lingua inglese. Al microfono Nick Yuldon, un inglese che insegna l'inglese. E pongo subito la domanda: why am I here? Perché sono qui? Dunque, sono qui per essenzialmente per due motivi. Il primo di queste qua sarebbe un motivo professionale, perché vorrei offrire un aiuto nella comprensione e nell'uso della lingua inglese. È vero che non posso offrire un vero e proprio corso di inglese, ma cercherò di focalizzare su problematiche, diciamo, che saltano fuori molto con studenti italiani che cercano di usare l'inglese. Sono tutte cose che io ho notato mentre faccio lezioni con studenti italiani in particolare, e sembrano di essere il risultato di un confronto tra la lingua italiana e quella inglese. Cerco sempre di spiegare questi discorsi, queste problematiche in modo comprensibile soprattutto, ma anche in modo simpatico, piuttosto che lasciare un studente a lottare con un libro di testo oppure con un libro orribile di grammatica. Il secondo motivo, poi dedicato alla seconda parte di questa trasmissione, è che vorrei condividere possibilmente in stile e in lingua inglese la mia esperienza personale del mondo dell'invisibile e magari anche commentare un po' gli argomenti diversi che si tratta qui su Radio Dreamland. Now, I repeat my original question. Why am I here? Si nota che non è esattamente la stessa domanda di prima, perché adesso c'è un accento diverso, un accento più forte sulla parola qui, here. E questo è per spiegare o per domandare effettivamente perché io mi trovo qui su una trasmissione di Radio Dreamland. Questo richiede una risposta ben diversa, perché bisogna tornare indietro molti anni al punto che io ho avuto una sorta di incontro col destino, piuttosto praticamente era un incontro con Giancarlo Barbadoro e Rosalba Natero, che mi hanno invitato a dare lezioni di inglese, non direttamente a loro ma a loro amici che all'epoca stavano lavorando sullo sviluppo di quella che poi diventerà Eco Spirituality Foundation. Qui è nata una lunga collaborazione che è stato un piacere per me, dove ho potuto contribuire a vari progetti, compresi incontri con nativi americani per la lotta al Mount Graham, oppure incontri a Ginevra per lottare per i diritti degli popoli indigeni del mondo, oppure altre traduzioni di libri, ad esempio per trattavano il mondo degli animali e come salvaguardare gli animali. E siccome ho sentito il beneficio di questo lungo contatto col mondo dell'ecospiritualità, il mondo dell'invisibile e la ricerca del Graal, vorrei con questa trasmissione offrire magari condividere o ridonare un po' questo beneficio che ho avuto offrendo un aiuto con la mia lingua inglese, che io ritengo sia uno strumento molto utile, pure una porta di accesso che dà sul mondo sia quotidiano che anche nel mondo dell'invisibile. Oppure offre magari solo un altro punto di vista nella ricerca sulla vita, sul mondo e sull'universo. Tutto questo allora per spiegare why I am here e allo stesso tempo spiegare why you are here. E poi dunque possiamo tornare un attimo a scuola e fare un piccolo lavoro non troppo impegnativo e ovviamente senza interrogazioni e senza compiti e per fare una breve lezione di inglese. Ok, attenzione,

Voglio conoscere qualche inglese, come faccio a farmi degli amici? Allora, so che gli inglesi fanno sempre amici nei pub, e quindi vado nel pub, però se vado nel pub cosa dico? Devo dire qualche cosa, allora cosa faccio? Allora, io penso italiano, offro una birra a questa gente c'è qui, allora come si dice? Allora, come si fa? Un attimino, offro e pago. Sì, pago. Ok, vado lì e dico: "Hi boys, I pay for the beers. You want a drink?" Wow, un successone immediato. Allora, circondato da amici nuovi, ragazzi e ragazze. Oh, thank you so much, Antonio. A beer for me? Oh, Antonio, a wonderful guy. A whiskey, a double whiskey. Oh, no, Antonio, only red wine for me, thank you. E torni domani anche allo stesso pub e sono sicuro, garantisco anche che incontrerai le stesse persone che ti cercano e vogliono di nuovo questa birra, questo vino rosso, questo caffè, questo cognac, anche grappa. E però c'è un piccolo problemino in tutto questo. Adesso ti spiego perché. Il problema qui è che stiamo pensando in italiano. E stiamo cercando di tradurre direttamente dall'italiano in inglese, però stiamo applicando effettivamente la grammatica italiana e non quella inglese. Stiamo in effetti dicendo che qui siamo nel presente, mi trovo nel pub, quindi siamo nel presente e quindi il presente italiano si converte poi nel cosiddetto present simple in inglese, dove il verbo non cambia, si usa semplicemente il verbo. Io pago le birre. I pay for the beers. Io offro le birre. I offer the beers. Io compro le birre. I buy the beers. Però questi maledetti inglesi vivono in mondo loro e persino guardano il tempo in modo diverso. E per loro il present, in particolar modo questo present simple, tratta cose che facciamo non nell'immediato, ma nel quotidiano, cose che si ripetono, cose che sono un'abitudine, cose che sono condizioni o stati che vanno avanti nel tempo. E così è una cosa che. E quindi se uno dice una cosa tipo I pay for the drinks, avrà amici per sempre garantiti, sì, perché questi amici penseranno che è una tua abitudine, un dovere, un lavoro, e quindi penseranno che ogni volta che vanno al pub, ogni volta che ti incontrano al pub, paghi tu, ben venga. Ed avrai questi nuovi amici oppure anche amiche finché tu continui a pagare, a sborsare, finché non rimani povero, oppure finché non capisci il tuo errore in inglese e cerchi di rimediare e dire quello che intendevi a fare. Nella mente e nella lingua inglese il tempo non corrisponde a quello previsto dalla grammatica italiana. Il presente in effetti ha diverse forme e diversi aspetti. Il presente present simple esprime una specie di presente fisso, un presente che non cambia. Si dice: "I live in London." Io vivo a Londra. "Many people work in factories." Molte persone lavorano in fabbriche. "I go to work by bus." Viaggio al lavoro in pullman. "I eat a banana." Io mangio una banana. Con quest'ultimo stai dicendo che hai mangiato una banana ieri, hai mangiato una banana l'altra settimana, hai mangiato una banana 10 anni fa e anche che mangerai una banana domani e dopodomani e dopodomani e anche fra 10 anni se ci sono ancora banane disponibili.
non, perché non è una cosa immediata nel presente.

Presente, non hai una banana in mano adesso e non hai neanche una banana in bocca adesso. Stai parlando della tua abitudine. Questa banana serve ogni giorno, serve per tua salute, per tuo, non so, per tuo gusto, quello che vuoi mangiare. E lo stesso vale per tutti questi altri verbi che hai appena citato e qualsiasi verbo che uno vuole usare a qualsiasi momento. E si capisce che, cosa strana, è che qui stiamo parlando nello stesso tempo e con la stessa forma del verbo, del passato, del presente e del futuro, tutto insieme. Ma quanto sono strani questi inglesi? Allora, imparato questa lezione, torniamo a casa, siamo a Torino e ripartiamo. Ci troviamo in Piazza San Carlo, c'è Caffè Torino. Allora, vediamo qualcuno seduto lì al caffè, evidentemente inglese, forse americano, un qualcosa in mano. Uno vuole fare una conversazione, pensa cosa posso dire? Legge, legge. Ok, allora leggi un libro. Vado lì e dico cosa leggi? Va bene, cosa leggi? Una domanda. Sì, una domanda in inglese e si fa l'ausiliario. Bon, sì, do you, bon, what do you read? Ok, andiamo, coraggio. Si avvicina, dice, signora, what do you read? E la risposta? Books and magazines, no newspapers. E uno si ritira e dice, ma questa è pazza, è meglio che mi allontano un po'. Non è la risposta che me l'aspettavo, eh? Allora, qui non è successo niente di grave, non è morto nessuno, non è ferito nessuno, non abbiamo perso niente. Forse è anche nata un'amicizia basata sul malinteso, però se si tratta di comunicazione è vero che non abbiamo l'informazione che stavamo cercando. Allora, il verbo nel present simple esprime abitudini, frequenze, condizioni permanenti. Il verbo è anche spesso accompagnato da un cosiddetto avverbio di frequenza, tipo always, sempre, qualche volta, sometimes, often, spesso, mai, never, usually, normalmente. Questo per rafforzare oppure per quantificare, perché il verbo stesso in quella forma lì esprime il concetto. Poi, una volta afferrato questo modo piuttosto complicato inglese di vedere il tempo, possiamo tornare a goderci la bellezza, la semplicità della lingua inglese per quanto riguarda i verbi, perché diverso dall'italiano, il verbo non presenta più cambiamenti quando lo si usa. Se uno stabilisce, ad esempio, il mio verbo è mangiare, eat, dico tranquillamente I eat, you eat, he eats, we eat, you eat, they eat. Oppure se si tratta di drink, si fa I drink, you drink, he drinks, we drink, you drink, they drink. E tutti gli altri verbi sono uguali, quindi non abbiamo complicazioni da ricordarci. Infatti il verbo più complicato in inglese è il verbo essere, perché cambia in continuazione. I am, you are, he is, we are, you are, they are. Più cambiamenti di tutti. Però è talmente semplice tutti gli altri verbi che si dimentica sempre addirittura di aggiungere quel fastidioso essere attaccati ai verbi con he, she o it. I eat, you eat, he eats. I drink, you drink, he drinks. Per fare un negativo poi basta ricordarsi dell'ausiliario che fa I don't, you don't, he doesn't, she doesn't, it doesn't, we don't, you don't, they don't.
e questo si abbina con qualsiasi verbo che vogliamo e abbiamo un perfetto negativo. I don't eat, you don't drink, he doesn't work, they don't sing, we don't walk, we don't run, they don't go, you don't go. E finalmente la stessa logica ci permette di fare milioni, letteralmente milioni di domande diverse, facendo un sistema così con do you swim? Do they walk to work? Do we want to go to England? Do they live in Germany? When do you eat a banana? Usando semplici trasformazioni e sostituzioni di termini avrai a disposizione milioni e milioni e milioni di diverse domande e poi arriveranno certamente le risposte giuste. Ah, ho sentito il campanello e quindi finisce qui questa prima lezione. Adesso facciamo una pausa, una breve pausa per sentire un po' di musica, ma restate con noi. Tornerò entro breve e parlerò esclusivamente in inglese. A dopo!

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Vegan Sì, consigli di alimentazione vegana. Conduce Miriam Madau.
2: Ciao a tutti, cari ascoltatori di Radio Dreamland, e ben ritrovati. Comincio subito con una domanda. Avete mai pensato che il cibo può avere un ruolo importante per un futuro felice? Purtroppo oggi esiste una grave malattia, perché è così tutto sommato che la si può chiamare, quella degli allevamenti degli animali da reddito. Far crescere animali come bovini, maiali, conigli, tacchini, agnelli, capretti, polli, pesci e crostacei in condizioni terribili dal punto di vista del diritto alla vita, per poi ucciderli anche brutalmente per mangiarli, non è cosa degna di un essere umano. E comunque anche sfruttare mucche o pecore per il loro latte, strappare loro i cuccioli per mangiarli, triturare i pulcini maschi perché non servono alla produzione e sfruttare le galline per far fare uova all'infinito è altrettanto disumano. Allora, come si può interrompere questa catena diabolica? Che ruolo diretto possiamo avere noi in questo? E ognuno di noi cosa può fare? Ebbene, non mi riferisco a grandi paroloni o rivolgermi a teorie astratte, perché ognuno di noi può fare una rivoluzione, già adesso, da subito, e mi riferisco alla rivoluzione nel piatto. Ognuno di noi può decidere con una scelta chiara e consapevole di smettere da ora di cibarsi di animali e i loro derivati e passare a un'alimentazione a base vegetale. Oggi si può ed è facile, perché al supermercato si trovano ormai moltissimi cibi vegan e cibi sostitutivi, sia di carni che di derivati, a base vegetale, che persino imitano bene i cibi classici a base animale a cui ci hanno abituati fin da piccoli. Troviamo persino il tonno e il salmone vegan. Comunque, sono davvero tanti i motivi per indirizzarsi verso la scelta di una dieta a base vegetale. C'è un motivo etico, ovvero riconoscere gli animali da reddito esseri pari a noi, che provano sentimenti, che sanno giocare, sanno comunicare, sono pieni di ingegno, sono intelligenti, sono senzienti e apprezzano appieno la vita. E sono pari anche al nostro cane o gatto che vivono nelle nostre case. E loro non li mangiamo. C'è anche, la scelta può essere anche indirizzata come ambientale e di salute per noi stessi. C'è una mole di studi riguardo le scelte alimentari e la sostenibilità ambientale, studi che hanno confermato, proprio anche con dovizia di dati, che più vegetale la dieta, più basso è l'impatto ambientale della singola persona. È pazzesco come sia ampia la differenza tra dieta vegetale e dieta onnivora media in termini di spreco di risorse, di inquinamento, di deforestazione, di emissione di gas serra e di consumo di energia. E poi ricordiamoci che è tutto collegato. Più la dieta è vegetale, più è benefica per la salute umana e allo stesso tempo per quella del pianeta, ma anche per la giustizia verso gli animali e anche verso la società stessa. Ecco anche un'altra domanda. Avete mai pensato che continuare a mangiare carne oggi sia dovuto a una ipnosi collettiva? Perché tutti fanno così, si è sempre fatto così, e non si immagina chi c'è dietro alla bistecca o all'hamburger, o anche alla fetta di prosciutto. Così si mangiano gli animali per abitudine, ma proviamo a guardare la cosa da un altro punto di vista, dal di fuori di questo film. Possiamo smettere e farne a meno? Può sembrare difficile, ma non è difficile, basta scegliere. Attuare un atto di consapevolezza può fare la differenza, per oggi stesso e per il futuro. Perché se continuiamo a mangiare carne, dove va il pianeta? E noi dove andiamo? È tempo di non tergiversare, perché è tempo di avere a cuore il destino del pianeta su cui viviamo, della natura che ci ha accolto, generato qui sulla Terra, di tutti gli esseri viventi che con noi l'abitano e la condividono. Già Albert Einstein riconosceva il fatto che niente aumenterà le possibilità di sopravvivenza della vita sul pianeta, sulla Terra, quanto l'evoluzione verso una dieta vegetale. Ma allora, come procedere in pratica? La prima cosa fondamentale è scegliere in prima persona, proprio per cambiare le cose. Intanto conoscere cosa c'è realmente dietro l'industria della carne. Questo porta a liberarsi dal legame con obsolete tradizioni del cibo e dei menù a base di animali, includendo anche i loro derivati, perché gli animali da reddito sono praticamente soggetti a grandi sofferenze, anche solo per la produzione di latte e uova, non dimentichiamocelo. Si tratta oggi di fare una scelta con consapevolezza riguardo a ciò che mangiamo, consapevolezza sul destino che hanno ogni giorno milioni di esseri pari a noi per diritto alla vita, mentre invece sono maltrattati, sfruttati e poi uccisi per il solo fatto di essere mangiati. Posso assicurare che una scelta fatta con chiarezza su tutto questo porta noi stessi a essere felici, felici di non contribuire più a una oscura abitudine di morte. Porta a vedere l'abitudine a mangiare carne con occhi diversi, un po' come vedessimo la cosa dal di fuori, nel suo aspetto reale, cioè una vera assurdità e incongruenza. Una scelta che garantisco in prima persona porta a sentirsi bene e in armonia, sia con se stessi che anche e porta anche a sentirsi uniti e affratellati a tutte le forme di vita. Perché anche la scienza ci spiega che è tutto collegato e siamo tutti collegati, siamo tutti uguali, tutti generati dalla stessa matrice, cioè da Madre Terra, come chiamata dai popoli naturali del pianeta, perché Madre Terra ci accoglie, ci nutre, compresa l'aria e l'acqua, e secondo antiche conoscenze contiene in sé anche il senso di una realtà più intima, tutta da scoprire.

0: dell'antica esperienza druidica dei nostri territori europei e pratico anche la Kemowad, cioè la meditazione in movimento, che arriva dalla stessa matrice dello sciamanesimo druidico. Un modo semplice che mi fa arrivare ad avere subito benessere e riconoscermi parte di qualcosa di molto più vasto, che da una parte mi allarga i confini e dall'altra mi fa stare bene e mi arricchisce di vitalità e creatività in tanti campi, comprese mille idee per una cucina cruelty free. E dall'altra mi fa stare serena perché so di non nuocere ai miei fratelli animali. Una seconda cosa e conseguente al primo punto è quella, ad esempio, di iniziare con dei menu cruelty free a casa, sia per se stessi e magari coinvolgendo anche i propri familiari, esponendo le motivazioni della propria scelta. E poi ancora si può procedere oltre, per esempio richiedere nelle scuole, negli ospedali, nelle università, la presenza di dieta vegetale nelle mense. Sarà anche questo un passo verso la socializzazione del cibo vegetale, cosa che possono richiedere gli studenti, gli insegnanti o i genitori degli alunni, così come i degenti o il personale sanitario negli ospedali. Insomma, basta iniziare, perché come ci insegna la legge del marketing, è la richiesta che governa il mercato. E soprattutto tenendo presente che l'alimentazione a base vegetale è la migliore alimentazione che il nostro organismo possa desiderare, se vogliamo aggiungere anche le motivazioni nutrizionistiche. Infatti, la dieta vegana esclude tutti i prodotti di origine animale, come dimostrato essere principalmente dannosi e scatenanti innumerevoli patologie, da quelle metaboliche, cardiovascolari a tumorali, e fornisce tutti i nutrienti necessari contenuti sufficientemente nei cereali, nei legumi, nella verdura, nella frutta secca e nei semi oleosi. Infatti, un'alimentazione vegetale è adatta a tutte le fasi della vita, perché c'è tutto. Sono presenti carboidrati, proteine, sali minerali, vitamine, fibre, acqua. Tra l'altro, la Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana in Italia propone una cosa intelligente che viene in aiuto a chi si approccia all'alimentazione a base vegetale. Cioè, al posto, della piramide alimentare come riferimento, propone il piatto vegano, che è semplice da comporre nella giornata, insegnando a costruire un piatto completo con proteine, tendenzialmente legumi, con cereali, preferibilmente integrali, con verdure e frutta. E poi ancora, l'alimentazione a base vegetale è molto versatile. I legumi possono anche trasformarsi in hummus, in crocchette, in polpette, in burger o sughi per la pasta. Ed è tutto cibo che si può preparare facilmente a casa. E poi ricordiamo anche che scegliere vegan ha un impatto ambientale ridotto e una facile accessibilità economica se si basa su ingredienti di base come i legumi e i cereali. Ma oggi anche i sostitutivi di carne e latte hanno prezzi accessibili nei supermercati. Bene, dopo questa carrellata direi che possiamo fermarci un attimo per la pubblicità. A tra poco!
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

Rieccoci con Megan C. Vediamo allora adesso insieme cosa comprende una alimentazione vegana varia nella giornata. Allora, cominciamo intanto i cereali integrali. Questo gruppo include pane, pasta, riso, cereali per la colazione, il frumento, il mais, il miglio, l'orzo, l'avena, segale, farro, kamut, quinoa, bulgur, couscous, fette biscottate, grissini e cracker. Insomma, un elenco sostanzioso. Anche il latte di riso appartiene a questo gruppo e ogni pasto va costruito intorno a un bel piatto di cereali, perché sono ricchi di fibre, di carboidrati complessi, di proteine, di vitamina B, di vitamina E, di ferro e di zinco. Poi ci sono i legumi, la frutta secca e altri cibi ricchi di proteine. Infatti i legumi, giusto per intenderci, comprendono tutti i tipi di fagioli, i piselli, tutti i tipi di lenticchie, le fave, le cicerchie, i ceci, i lupini, la soia. In questo gruppo vanno poi anche inclusi il tofu, il tempeh, le bevande vegetali e gli altri prodotti a base di soia o di altri legumi. Poi la frutta secca, cioè noci, arachidi, mandorle, nocciole, noci del Brasile, pinoli, pistacchi e anacardi. E poi ancora i semi oleosi o oleaginosi, cioè i semi di zucca, di girasole, di sesamo e di lino. Tra l'altro, questo gruppo di cibi è un'ottima fonte di fibre, di proteine, di ferro, di calcio, di zinco, di vitamine del gruppo B e di acidi grassi omega 3. Passiamo poi anche alla verdura. La verdura è ricca di nutrienti e anche di sostanze protettive per la salute. Pensiamo alla vitamina C, al beta-carotene, alla riboflavina, al ferro, al calcio, alle fibre e ancora altri micronutrienti. Poi, per esempio, le verdure a foglia verde scuro come la cicoria, la bieta, la rucola e le crucifere, quindi broccoli e cavoli, sono fonti particolarmente ricche di queste importanti sostanze. Le verdure giallo scuro arancio, come le carote, la zucca, le patate dolci e il melone, sono invece ricche di beta-carotene. E quindi un bene inserire nella dieta porzioni generosi e varie di verdura. E poi passiamo alla frutta fresca e alla frutta secca. La frutta è ricca di fibre, di vitamina C e di beta-carotene. Quindi cercate sempre di includere almeno una porzione di frutta ricca di vitamina C, come agrumi, meloni e fragole, nella giornata. Preferite tendenzialmente la frutta intera ai succhi o agli estratti, perché sono questi deprivati di fibre. E poi, infine, i grassi. Il gruppo dei grassi comprende gli oli, la maionese vegetale e la margarina. E è opportuno orientarsi su 2 porzioni al giorno, anche perché si tratta di cibi ipercalorici. Da non trascurare poi sono gli alimenti che forniscono al nostro organismo acidi grassi omega 3, come quelli che sono contenuti nel gruppo dei legumi, della frutta secca e dei grassi. In particolare, i grassi vanno scelti con attenzione e vanno preferiti gli oli vegetali non tropicali e non idrogenati. Cioè, in particolare, l'olio di semi di lino fornisce l'acido alfa-linoleico, che si caratterizza come un precursore degli acidi grassi omega 3, che sono proprio fondamentali per il nostro benessere. Tutti i grassi, da ricordare, quelli solidi, che sono solidi a temperatura ambiente, ovvero gli oli tropicali di cocco e di palma e le margarine, contengono elevate quantità di grassi saturi o transidrogenati, che sono dannosi e vanno utilizzati in modo molto limitato e solo se indispensabile. Infine, per completare il quadro, ecco ancora qualche informazione. In una dieta 100% vegetale, il calcio, parliamo di calcio, può essere ottenuto da diversi cibi vegetali, come ad esempio le verdure a foglia verde, i cavoli, il tofu, le mandorle, il sesamo, i fichi secchi, il latte di soia. In più, ricordiamo che le acque minerali a elevato contenuto di calcio, quindi oltre 300 mg per litro, e povere di sodio, quindi che sia inferiore a 50 mg per litro, costituiscono un'ottima fonte di calcio supplementare che è facilmente assimilabile. Bere tra 1,5 litri e 2 litri di acqua al giorno fornisce una quantità di calcio di almeno 500-600 mg solo a partire da questa fonte. Il luogo
più comune, no? Diciamo, diffuso, è che mangiare carne è indispensabile per una dieta sana ed equilibrata, perché solo questo alimento contiene proteine complete o nobili. Ecco, volevo intrattenermi su questo perché non è vero. Tutte le proteine, se noi mangiamo vegetale, e tutti gli aminoacidi essenziali li possiamo avere. In che modo? Allora, se mangiamo un vegetale da solo, magari non contiene tutti gli 8 aminoacidi essenziali, no? Nelle quantità adeguate, però possiamo in ogni caso completare, no? Con i vari elementi. Infatti, per quello che si diceva una dieta varia, possiamo completare gli elementi con tutti insieme per avere tutti gli 8 aminoacidi. Quindi, facciamo un esempio. Se vengono combinati fra loro nello stesso pasto oppure nella giornata cereali e legumi, ecco che quindi non ci sono problemi di carenza. E quindi sfatiamo anche questo luogo comune, perché sinceramente non è vero che solo gli alimenti animali contengono tutte le proteine essenziali, assolutamente no. Pensiamo magari ai nostri nonni che mangiavano i frutti della terra e stavano benissimo e lavoravano la terra con forza. Facciamo ancora una postilla però sulla vitamina B12, che di solito è sempre un po' un punto, diciamo, sempre trattato. Per qualsiasi tipo di dieta, che sia onnivora, vegetariana, vegana, è sempre bene calcolare il valore nel sangue di ognuno di vitamina B12, perché così ognuno potrà sapere se deve integrare o no questo elemento e quindi non fa differenza la dieta che segue. Va bene, allora, diciamo che per oggi, partendo dopo tutte queste istruzioni, che sono un po' anche un po' da digerire, diciamo, come finale, partirei proprio anche dal fatto che in genere la trasmissione Vegan Sì va in onda all'ora di pranzo. Quindi, avete mai pensato a chi c'è nel piatto? E che cosa c'è dietro al cibo animale, di derivazione animale? Allora, chiediamocelo e vi garantisco che la scelta armonica, la scelta ecospirituale, si può fare fin da subito e può essere proprio il leitmotiv della propria vita. Perché, proprio come ben espresso nel libro Ecospiritualità a tavola di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero, a cui ho avuto anche l'onore e il piacere di dare un mio piccolo contributo dal punto di vista nutrizionale, e cita questo, che io vi riporto perché lo trovo molto bello. Una vita armonica deve tener conto anche dell'alimentazione. Il cibo che consumiamo ogni giorno può essere un veicolo di sofferenza o di armonia. Si può essere vegan senza difficoltà assaporando piatti gustosi. E questo produrrà un cambiamento in meglio nella nostra vita, ma soprattutto non ci renderà complici della sofferenza e della morte di esseri senzienti. Bene, questo è molto bello. Siamo arrivati al termine della trasmissione e visto che oggi ho citato la mia esperienza sulla meditazione e l'armonia che genera, vi vorrei ricordare che ogni martedì, proprio qui su Radio Dreamland, per chi lo desideri, si può unire a tutti i meditanti nell'ascolto della meditazione con la musica del vuoto, suonata al flauto da Giancarlo Barbadoro, fondatore di questa radio e proprio del concetto di ecospiritualità. Ispirata questa meditazione a un mondo migliore, un mondo antispecista e pacifico, perché chi medita supera tutti i conflitti e si sente unito e affratellato a Madre Terra e a tutti i suoi figli. Basta provare. Ah, e ancora vi ricordo il libro Ecospiritualità a tavola, che lo potete trovare online al sito triskeledition.com, anche in ebook e Kindle, oppure in forma cartacea alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15 a Torino. E in occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino, che si terrà dal 14 al 18 maggio, lo potete anche trovare allo stand dell'edizione Triskel, stand F10, Padiglione 2. Tra l'altro, proprio presso questo stand, sabato 16 maggio alle ore 18 si terrà una dimostrazione di Chemovad, la meditazione in movimento, e domenica 17 maggio alle ore 19 la meditazione planetaria a cui tutti possono partecipare. Bene,
Adesso non ci resta che salutarci, ma soprattutto rimanete connessi qui su radiodreamland.it, la voce dell'ecospiritualità. Ciao a tutti da Miriam Madau e alla prossima!

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Ciao a tutti, benvenuti a Nel segno del Graal, voci dai mondi invisibili. La trasmissione più longeva di Radio Dreamland, che ricordiamo si trova al sito www.radiodreamland.it. Un saluto da Rosalba Nattero. Abbiamo tante cose da raccontare io e i miei compagni di viaggio. Abbiamo fatto un viaggio in Scozia che è tutto da raccontare. Qui presenti abbiamo Luca Colarelli.
1: Ciao Rosalba, ciao a tutti.
0: Daniela Giraudo.
2: Ciao Rosalba.
0: E Andrea Lesmo.
3: E ciao.
0: Tutto quello che abbiamo da raccontare è qua.
1: È qua e non in Scozia, perché in Scozia ci siamo appena stati. Devo dire che è stato un ritorno quasi a casa. Io personalmente amo tantissimo la Scozia e credo che sia un posto dove sia molto importante per noi, per il Lab Graal e anche per delle imprese che avete fatto tu e Giancarlo, certo, in passato. E quindi era un po' che non tornavamo in Scozia e è stato un graditissimo ritorno e devo dire che la Scozia non ha perso il suo fascino, perché
0: certo, certo,
1: mantiene sempre un aspetto che è molto magico e a noi è molto caro, sia su un punto di vista artistico sia su un punto di vista storico, ecco.
0: Megalitico anche,
1: anche megalitico, certo. Infatti abbiamo visto
0: Clavacairn.
1: Ci sono tanti posti in Scozia dove si possono ammirare dei megaliti fantastici. Uno dei primi che abbiamo visto appunto era vicino Inverness, un posto che conoscevamo molto bene, che si chiama appunto Clavacairn, che è un sito particolare perché è fatto da molteplici cairn, che sono questi tumuli.
0: Certo.
1: Però lì sono un po' particolari perché sono praticamente fatti a forma di medicine wheel, ovvero sia hanno una muratura di pietre con un buco in mezzo. E poi la cosa anche interessante è che uno di questi siti era fatto anticamente tutto di cristallo di rocca, che era praticamente considerato un elemento sacro. E devo dire che è un posto veramente particolare perché si respira un'atmosfera veramente molto magica.
0: Poi siamo andati alla Findor Foundation, che è il cuore dell'esperienza della meditazione, perché è lì che nel 1986 Giancarlo ha proposto una meditazione collettiva con altri leader di comunità spirituali ed è stato un evento magico perché poi è nato il New Earth Circle.
1: Beh, Findorn diciamo che è questa comunità che è posta sul, proprio in cima, vicino Nairn, vicino Forest, nelle Highlands, dove praticamente dal nulla e per questa coppia formata da Ellen Cady e suo marito hanno formato questa comunità con cui tu e Giancarlo avete,
0: certo,
1: preso,
0: certo,
1: contatto e lì è successa una magia.
0: È stato magico, magicissimo.
3: C'è stato anche, c'erano delle persone anche che erano in meditazione.
0: Sì.
3: È stato un momento anche in cui si è fermato un po' tutto rispetto al scorrere della giornata e vedere entrare in questo luogo è stato molto bello.
0: Sì,
3: ecco.
0: Infatti. Poi siamo andati al Loch Ness Center e anche lì è stato un posto magico.
3: Beh, il Loch Ness chiaramente è un luogo particolarmente significativo per tutta la zona della Scozia. Cioè, considerando che la Scozia comunque rimane una specie di riferimento per qualcosa che riguarda le culture più antiche. E praticamente, cioè, se si va sul Loch Ness, sul lago, praticamente tutto intorno c'è una cultura che fa riferimento al mostro di Loch Ness.
0: Certo.
3: Ed è una cosa che non si può rimanere indifferente,
0: infatti,
3: rispetto
0: infatti
3: a vedere, perché c'è di tutto e di più. C'è praticamente, se si va a analizzare un po' sta cosa, perché uno rimane stupito sul fatto che si deve in un posto e c'è tutto, che ci sono tutte queste immagini, questi riferimenti a questo mostro che esce dalle acque del lago, no? Praticamente,
0: che io tra l'altro ho visto,
3: che
0: ho visto,
3: tu hai visto,
0: che ho visto.
3: E però c'è tantissime interpretazioni di questa cosa. C'è Innanzitutto c'è il fatto che le prime avvistamenti si riferiscono al VI secolo,
0: certo,
3: in cui c'è questo San Colombano che aveva visto questo strano essere nelle acque. La cosa è poi andata avanti. Allora c'è tutta una serie di riferimenti, cioè di testimonianze in cui ci sono molte persone che dicono di aver comunque visto qualcosa, anche se non è sempre molto precisa la faccenda, qualcosa che emerge dalle acque, qualcosa di sconosciuto.
0: Certo.
3: Poi c'è un'altra versione in cui dicono che sono dei falsi, però comunque ce ne sono tantissime di visualizzazioni.
0: Certo.
3: Poi c'è una ricerca che hanno fatto alcuni per vedere con degli strumenti che misurano il paranormale. Praticamente con questi strumenti hanno sentito dei suoni pazzeschi che arrivavano dal lago, come se ci fosse qualcosa di non ben definito che comunque faceva presente questa cosa qua. E poi, per concludere su questa cosa che è molto simbolica, perché
0: sì, certo,
3: se coinvolge tutta la zona in un modo così evidente, perché c'è questo lago che tra l'altro è un lago lunghissimo, è anche bellissimo.
0: Infatti, bellissimo e scuro, tra l'altro, molto scuro.
3: Sì, è praticamente questo simbolo che è diventato un simbolo, è diventato anche un simbolo quasi politico, perché per la cultura e l'identità scozzese, che sarebbe come questo drago che emerge dalla cultura, quella più banale, è come se ci fossero diventa il mostro che diventa proprio la vera identità,
0: certo,
3: scozzese,
0: certo,
3: per
0: certo.
3: Cui ha molti significati questa cosa.
0: Molti
3: qua.
0: Significati, sì. Ancora su Findon Foundation, perché non mi sono soffermata abbastanza, ho dovuto tenere a bada le emozioni e i ricordi, perché sono stata sopraffatta dai ricordi di Giancarlo, che ha proposto una meditazione a tutti i presenti che erano lì, uniti da un magico appuntamento. Ognuno di essi era un personaggio di spicco in campo spirituale. E poi siamo andati al Museo di Inverness sui Picti.
1: Il Museo di Inverness sui Picti è stato molto interessante perché, innanzitutto bisognava dire chi erano questi Picti.
0: Esatto.
1: E non so se posso dire qualcosa, perché in realtà nessuno sa molto sui Picti, nel senso che è un popolo preceltico che abitava le zone della Scozia, della Caledonia, come si chiamava allora, e la cui origine è tuttora sconosciuta. Continuano a dire che è un popolo preceltico, continuano a dire che quali erano più o meno le loro tradizioni. Dicono che erano Picti perché si pitturavano la faccia di nero e hanno eretto tantissimi megaliti,
0: che tra l'altro era loro uso seppellire le pietre sacre.
1: Sì, seppellivano le pietre sacre quando per non farle andare in mano ai nemici. La cosa particolare che abbiamo potuto ammirare nel museo erano questi simboli che sono incisi sulle pietre pittiche.
0: Certo.
1: Perché sono dei simboli che non sono ancora adesso, e devo dire che è strano, perché di solito gli archeologi trovano sempre una risposta in tutto. Però questa volta c'era un minimo di onestà, perché dicevano proprio

0: Però non si sa ancora bene quale,
1: non si sa
0: quale
1: niente.
0: Mistero si celi da,
1: non
0: in,
1: si
0: in
1: sa
0: questi segni.
1: Assolutamente niente.
0: E poi la cosa strana è che i Pitti poi alla fine sono scomparsi nel nulla,
1: esatto,
0: praticamente da un momento all'altro. Questo li lega a tanti altri popoli che hanno avuto più o meno la stessa,
1: gli Anasazi,
0: la stessa
1: ad
0: fine,
1: esempio,
0: come gli Anasazi in Arizona o altri popoli che hanno praticamente sono scomparsi dalla storia in maniera tutto sommato molto enigmatica, perché non si è ancora capito bene dove siano finiti, ecco.
1: Ci fermiamo un attimo per la pubblicità.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Torniamo a noi. Stiamo parlando del nostro viaggio in Scozia. Ci siamo recati all'orto botanico di Inverness. È stata una bella esperienza anche perché avevo una Daniela Giraudo che mi spiegava tutto sulle piante. Daniela è progettista, garden designer, e recentemente ha preso due premi all'orticolario per il progetto Giardino Ecospirituale. Anche noi eravamo presenti alla premiazione ed è stato davvero emozionante.
3: Ovviamente per il mio lavoro andare a fare una diciamo
2: sul lago di Como, tra l'altro.
3: Per tornare alla Scozia, fare un giro ovviamente in Scozia, in quello che è in Inghilterra, comunque la Scozia, è molto interessante perché per loro la cultura del giardino è molto molto sentita. Mm-hmm. Quindi andare a fare un giro all'orto botanico di Inverness è stato molto interessante perché c'è una collezione pazzesca di diverse specie e poi un giardino bellissimo, ecco.
2: Parliamo di Cawdor Castle.
3: Ecco, e poi l'altro giardino che abbiamo potuto visitare, quello di Cawdor Castle. Questo è un castello interessante anche per altri motivi, perché si parla della leggenda della costruzione di Cawdor Castle. Questa leggenda racconta che il castello fu costruito attorno a un albero di agrifoglio, perché il capostipite della famiglia William fu ordinato da un... La costruzione fu un'ispirazione data da un sogno. Per cui si dice che da questo sogno si diceva appunto di far gironzolare il suo asino finché non si fosse fermato in un luogo, e questo asino si è fermato nei pressi di questo albero, e intorno a questo albero hanno costruito tutto il castello.
2: Pazzesco, pazzesco.
3: E questo albero è ancora presente, assolutamente.
2: C'è
3: ovviamente
2: ancora l'albero.
3: Il tronco dell'albero è ancora presente proprio nel cuore del castello.
2: Sembrava improvvisamente di essere catapultati dentro una magia tipo Il Signore degli Anelli.
3: Eh sì, perché è un tipico...
2: sequoie gigantesche.
3: Sì, il castello è stupendo, appunto, è meraviglioso, ma poi tutto intorno, anche la parte più antica del castello, dove ci sono queste sequoie davvero antichissime, enormi, altissime, e poi tutta l'altra parte del giardino, che è più recente, che è un giardino appunto di stile inglese, pieno di erbacee fiorite, stupendo, proprio bellissimo.

0: Poi siamo andati alle Orcadi, iniziando dall'Old Man of Oi.
1: Il viaggio alle Orcadi è stato particolarmente sentito perché noi c'eravamo già stati alle Orcadi un po' di anni fa, con una traversata che Andrea credo che si ricorderà ancora.
0: Sì,
1: adesso
0: mi ricordo ancora,
1: credo che l'abbia vista tutta all'interno di un secchio.
2: Non potrei dimenticarla un'esperienza del genere,
1: però stavolta invece no, è andato tutto bene,
0: è andato tutto bene.
1: Il mare non era,
0: si è comportato bene,
1: non era come il Titanic, quindi siamo riusciti a raggiungere questo posto che effettivamente è, le Orcadi sono molto particolari perché sono intrise di cultura vichinga, perché erano state conquistate dai vichinghi, e devo dire che avvicinandosi appunto si vedono queste enormi scogliere tipo fiordi, sono veramente spettacolari. E poi devo dire che è un posto veramente molto interessante, primo perché ci sono dei siti megalitici pazzeschi, ricordiamo quello che forse era il nostro...
0: Deringo, Brodgard.
1: Sì, appunto, quello era il nostro punto focale della nostra escursione, che è appunto il Ringo Brodgard, che è questo cerchio enorme. Che dà su un fiordo, con vicino anche un altro sito bellissimo, con delle pietre che sono stranissime, perché sono delle lamine che si ergono per 5-6 metri, quindi sono altissime,
0: infatti.
1: Però sono veramente non sottili, che sono le Stone of Stennes. E comunque i segni vichinghi si possono notare sia perché, per esempio, in una delle pietre del Ringo Brodgar sono segnate delle rune, e sia perché in un tumulus lì vicino, a Scarabre, ci sono appunto, a Miles Owe, ci sono all'interno del tumulus, ci sono delle bellissime iscrizioni in runico. Questo proprio a voler sancire il passaggio dei vichinghi in maniera molto prepotente.
0: Certo, certo.
1: E poi le Orcadi sono molto magiche per tutta un'altra serie di motivi, nel senso che è un posto estremamente brullo, estremamente ventoso, che però racchiude un'atmosfera veramente particolare. E poi siamo stati, magari lo dice Andrea, a Kirkwall, dove abbiamo appunto visto
0: cattedrale
1: molto,
0: di San
1: molto,
0: Magnus,
1: molto strana, perché,
0: detta anche la luce del nord.
1: Infatti
2: sì, è una cattedrale particolare perché, vabbè, a parte la storia che sta alla base di questa cattedrale, che c'è questo Magnus, Santo Magnus, che praticamente
1: che era un vichingo,
2: che era un vichingo, che però è stato fatto fuori da suo cugino, cioè nel senso che suo cugino ha detto a un altro di farlo fuori, per cui c'è tutta una storia molto complessa. Però interessante anche vedere i simboli che sono espressi in questa cattedrale, nel senso che, come al solito, la parte della conquista, diciamo, l'occupazione cristiana in questi casi viene un po' mischiata con quello che sono i culti più primordiali delle culture precedenti, o comunque quelle di tipo praticamente pagano. Tanto per dire degli esempi, che ci sono alcuni dei migliori intagli, più importanti intagli che ci sono in questa cattedrale, solo per farne qualche esempio, ci sono dei draghi, che però non sono draghi visti come sono visti quelli che vanno fatti male, no, sono dei draghi. Poi c'è un piccolo folletto con un cappuccio,
0: sì,
2: e una figura femminile accucciata chiamata Sheila Nagig.
1: Sheila Nagig,
0: sì,
1: un simbolo celtico famoso.
0: Certo.
2: E infatti, che però
0: Sheila Nagig,
2: sì,
0: è il mio nome,
2: certo.
0: Il mio nome d'arte.
2: Ti hanno copiata praticamente. È praticamente una grottesca figura di donna nuda che ostenta i propri attributi femminili.
0: Non sono nuda.
2: Lo so, in questo caso sì, che è il simbolo per allontanare il male e la morte, che voglio dire, non è proprio un tipo di raffigurazione molto cristiana. Se voglio
0: certo.
2: Dire.
1: Infatti a me aveva stupito moltissimo che in questa cattedrale non c'era praticamente
0: non c'era
1: una
0: niente
1: croce,
0: di cristiano,
1: ma magari c'era una statua di un vichingo con una sciara in mano, che non mi sembra proprio una raffigurazione tipo certo. Quelle di Padre Pio
0: certo.
1: Che si trovano nelle chiese normali.
2: No.
3: Anche più recente, sull'altare c'era una bellissima nave vichinga appoggiata anziché un crocifisso.
1: Sì, praticamente era una cattedrale che non aveva praticamente niente,
0: niente di cristiano.
2: Sì, l'hanno lasciata fare, però poi mettendoci quello che
1: era dedicata a questo San Magnus, che comunque era un vichingo che è stato accettato in testa da, da suo cugino.
0: Dopo la riforma scozzese del 1560, la cattedrale fu usata per il culto protestante, come si può evincere dalle scritte Memento Mori, dei teschi con in testa il simbolo del Graal e con una statua con in mano il pendolino divinatorio. È strano.
2: E poi c'è anche in cima una colonna, si vedono due green men,
0: esatto.
2: Sono green, sono uomini dei boschi, e uno dei quali ha il fogliame che gli esce dalla bocca. Che
0: certo.
2: Sono proprio, come dire, sono ecospirituali, nel senso che
0: certo,
2: è il simbolo
0: certo.
2: della natura.
1: Sì, l'uomo, in cui si... l'uomo selvaticus è proprio.
0: Sono un... selvaticus.
1: Sì. E comunque c'è anche da dire che in un'abside di questa chiesa c'erano la bandiera scozzese e norvegese, quasi
2: ecco.
1: a sancire che la paternità doppia, no? di,
0: certo.
1: questo, di questo posto. E quindi è stata veramente una interessantissima sorpresa, ecco, vedere una cattedrale così inusuale.
0: Anche Oliver Cromwell non è molto amato in Scozia, abbiamo addirittura visto un dipinto che lo ritraeva con le gambe all'aria.
1: Che lo stavano accorciando.
0: Accorciando.
1: Non era molto simpatico.
0: Non era molto simpatico.
1: Beh, diciamo che gli scozzesi ne hanno subito di cotte e di crude, ecco, da parte dei sassoni e degli inglesi, per cui hanno avuto una storia molto sofferta.
0: Certo.
1: E tuttora reclamano la loro indipendenza, però continuano a non dargliela. E tra l'altro loro sono anche stati molto contrari al fenomeno della Brexit, per cui oltre che non sentirsi inglesi,
0: non si sentono neanche scozzesi.
1: Dopo la Brexit si sentono ancora meno inglesi, ecco.
0: Ok, qualcosa da dire sugli Highland Games?
1: Gli Highland Games bisogna dire che sono un fenomeno veramente molto particolare, perché abbiamo fatto questo viaggio piuttosto lungo per poterli andare a vedere, ci siamo trovati in una distesa con centinaia di persone, perché sono feste che sono veramente molto sentite e non sono turistiche, mm-hmm. intendiamoci. E gli Highland Games sono praticamente dei giochi tradizionali scozzesi che comprendono, hanno molte sfaccettature, molte specialità, molte arti, perché si va da delle cose di forza bruta, perché vedi questi omoni col kilt che tirano la fune o che lanciano tronchi, sempre amici, non,
0: sempre amici,
1: noi non
0: siamo
1: sempre amici degli scozzesi, perché se viene uno di quelli ci...
0: Però c'era un risvolto anche spirituale, no?
1: Beh, perché appunto c'erano le gare puramente fisiche, come quelle appunto che ho appena detto, oppure le gare di danza, dove c'erano questi danzatori che facevano danze tradizionali scozzesi bravissimi, e poi c'era tutta la parte musicale invece, che era sia riguardante le bande di cornamuse e sia gli incontri solisti di cornamusa, ecco, perché lì la cornamusa è finalmente non come qui, uno strumento insomma che
0: incontri solisti,
1: no, è uno strumento che è l'orgoglio della Scozia, per cui c'erano queste gare di pibroch, che è questa musica sacra per la cornamusa, fatte singolarmente, che potete immaginare, io ero abbastanza invisibile, ecco, sentire centinaia di cornamuse che suonavano insieme.
0: Madonna. Le bande di cornamusa e anche le bande di danza celtica.
3: Sì, danza celtica, erano bellissime, il suono sempre della cornamusa, e poi queste bande, appunto, a parte le gare singole, ma c'erano anche proprio queste bande che suonavano tutti insieme la cornamusa, che erano una cosa spettacolare. Praticamente dall'inizio alla fine eri immerso continuamente nella musica delle cornamuse,
0: certo.
3: Bellissimo.
0: Ci sarebbe ancora tantissimo da dire su questo viaggio in Scozia, Scozia più Z. Però dobbiamo chiudere e quindi ringraziamo Daniela Giraudo.
3: Grazie a te, ciao a tutti.
0: Luca Colarelli.
1: Grazie a tutti, ciao Rosalba.
0: E Andrea Lesmo.
2: Grazie e ciao.
0: Chiudiamo qui questa puntata di Nel segno del Graal. Vi raccomando, rimanete incollati a Radio Dreamland, www.radiodreamland.it. Vi saluta Rosalba Nattero e ricordate, la vita è solo un sogno. Ciao.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

scuola di Kemovad, sole nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad sole nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata.

0: La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro.
2: Legge Mauro Cipriano.
1: Musiche Lab Graal.
3: Guerrieri. Siamo guerrieri in cerca di vera pace sul fondo di questo mondo di mezzo che ospita individui di ogni specie. Camminiamo in un regno sconfinato dove negli anfratti bui dominano l'ignoranza e la superstizione di cui si nutrono in tanti. Se non c'è conoscenza, non c'è libertà e non c'è amore, non esiste la vera pace. La si deve conquistare e difendere costantemente, lottando sempre. Siamo guerrieri. Non esserlo, non ci distingueremmo più da chi si agita nel fango dell'oscurità di questo mondo. Saremmo senza guida né meta, senza poter dirigerci verso la luce.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
2: L'istrice che si fa scortare dai lupi e la volpe che li segue, sentieri di pace nei boschi, qualcosa da cui imparare. L'eccezionale immagine catturate da una fototrappola mostrano le dinamiche della vita selvaggia, predatori e prede insieme senza paura, perché gli animali non uccidono e non combattono inutilmente. Boschi dell'Appennino Parmense, prima sera di marzo, un intero branco di lupi trotterella alla spicciolata sul sentiero, inquadrato dalla videotrappola. Passa il primo e segue il secondo, finché non li tallona a passo svelto un istrice. Subito dietro si affrettano il terzo e il quarto e il quinto lupo, che chiude la fila. Qualche secondo e l'insolita compagnia scompare oltre l'inquadratura della telecamera, lasciando allo spettatore lo stupore di aver appena osservato un manipolo di predatori scortare il più grande erbivoro roditore d'Italia. Gli animali sono dei supereroi, è il commento del portavoce di SOS Gaia. Da loro c'è sempre da imparare. Ogni cane merita una casa, non tutte le case meritano un cane. Commento sulla tragedia di Petrosino in cui una persona muore azzannata dal suo cane. Ennesimo episodio, stesso problema. Sgombriamo subito il campo, il problema non è il cane. Ammesso e non concesso che, in questo caso, sia vero che fosse detenuto in pianta stabile, in un garage, prevalentemente da solo, al buio, privo di interazioni, non possiamo ormai chiudere gli occhi che ci sia una questione più generale da risolvere. Un cane è un essere vivente? Sì, va quindi custodito con ogni cura. E ciò richiede competenze di gestione, disponibilità di spazio adeguato, tempo da dedicargli, nonché risorse economiche sufficienti per offrirgli cure e cibo per tutta la sua vita. 20 anni almeno, speriamo. Commento di Marco Bravi, dirigente nazionale EMPA. FIP nei gatti, cos'è la peritonite infettiva felina? La peritonite infettiva felina, spesso conosciuta semplicemente col suo acronimo internazionale di FIP, è una malattia sempre più diffusa nei gatti, in particolare quelli che vivono all'aperto, quelli delle colonie feline e in generale quelli che frequentano luoghi ad alta frequentazione. Come dice il nome, è un'infezione e si trasmette a contatto con le feci o le secrezioni orali di altri gatti. Per questo non è escluso che possa colpire, e in effetti accade, anche gli animali che vivono in casa, ma che hanno libero accesso all'esterno. O che, in qualche modo, possono venire in contatto con scarpe e oggetti contaminati. È giunta voce alle associazioni animaliste che c'è una cura in Cina, un farmaco che ha già dimostrato la sua efficacia e che è già stato adottato all'estero. Il GS 441524 non è al momento autorizzato per l'utilizzo in Italia. Il Ministero della Salute è già stato sollecitato ad attivarsi affinché lo si possa autorizzare al più presto, sia dalle associazioni di categoria dei medici veterinari, sia da un gruppo di parlamentari. L'EMPA, l'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, ha avviato una petizione online per sollecitare lo sblocco delle autorizzazioni. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.

Rama, antica città celtica, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero, 50 anni di storia di Rama, leggende e realtà di una città millenaria, dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro, edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Scuola di Kemovad, Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La Scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

del genere.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.